0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra, in Piazza Ranzoni, per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
0: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
3: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
4: Noi ci siamo.
5: Per tutta l'estate RVL.
6: Per tutta l'estate RVL.
5: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
6: RVL la radio.
5: Te le suoniamo.
6: Di santa ragione.

noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio, anche d'estate.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: Le sensazioni più belle
1: le provi quando ascolti la canzone giusta.
0: Le emozioni più forti
1: te le regala RDL, la radio. Anche d'estate.

0: suoi occhi. Hai il profumo della sua pelle. Nella tua radio preferita, RVL la radio.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: lavoro a un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il consumo di formaggi ad alto contenuto di grassi riduce il rischio di sviluppare la demenza, quanto afferma un gruppo di ricerca dell'Università di Lund in Svezia in un articolo pubblicato di recente su Neurology. Gli esperti sono giunti a questa conclusione dopo aver esaminato le cartelle cliniche di oltre 27.000 pazienti in 25 anni in uno studio che ha raccolto un'enorme mole di dati sulle abitudini alimentari dei cittadini svedesi e sulle loro condizioni di salute. All'interno del cervello esistono dei neuroni che si attivano solamente con la musica. È la tesi di un'equipe di ricerca dell'Università della California, San Francisco. Stando a quanto emerso dai test di laboratorio, la loro funzione consiste nella memorizzazione e nella rielaborazione delle melodie che ascoltiamo, ad ulteriore dimostrazione della complessa natura del rapporto che lega esseri umani e musica. Lo studio è recentemente comparso su Science Advances. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Lavoro a un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Noi ci siamo.
3: Per tutta l'estate RVL.
2: Per tutta l'estate RVL.
3: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
2: RVL la radio.
3: Te ne suoniamo di santa ragione.

L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RBL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Noi ci siamo. Per tutta l'estate RBL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RBL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
5: Evo 3, il City SUV a 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
8: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio, anche d'estate.

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Lunedì 31 agosto 2026 è il 243esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.35 e tramonta alle 19.45. I santi del giorno sono San Raimondo Nonnato, Sant'Aristide Marciano e Sant'Abbondio di Como. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 31 agosto del 1920 viene trasmesso a Detroit, nel Michigan, quello che viene considerato il primo radiogiornale al mondo, cambiando radicalmente, fino all'arrivo della televisione e di internet, anni e anni dopo, il modo di fruire l'informazione. E nel 1997 Diana Spencer, principessa del Galles, ricordata semplicemente come Lady Di, rimane vittima di un incidente automobilistico sotto il tunnel del Pont de l'Alma a Parigi. Con lei muore il suo compagno Dodi Al-Fayed e l'autista Henri Paul. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 31 agosto del 1958 sul circuito di Reims in Francia il forlivese Ercole Baldini vince i campionati del mondo di ciclismo su strada. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 31 agosto del 1985 i Righeira sono primi in classifica con L'estate sta finendo. Nel 2000 Siria lancia il singolo Se t'amo o no e nel 2010 Alessandra Amoroso rilascia La mia storia con te. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Maria Montessori, nata a Chiaravalle il 31 agosto 1870 e scomparsa a Northwick il 6 maggio 1952. È stata soprattutto una celebre pedagogista, attiva anche come medica, filosofa e volontaria. Internazionalmente nota per il metodo educativo che prende il suo nome, adottato in migliaia di scuole materne, elementari, medie e superiori in tutto il mondo. Compie oggi 79 anni Luca Cordero di Montezemolo, uno dei grandi protagonisti del management italiano. Dirigente d'azienda, è stato presidente della Fiat e della Ferrari. Stesso numero di candeline per la giornalista e conduttrice televisiva italiana Rita Dalla Chiesa. Spegne 77 candeline l'attore e attivista statunitense Richard Gere. 74 candeline sulla torta dell'attore, comico e showman Enzo Iacchetti. E buon compleanno a Serena Rossi, l'attrice, cantante e conduttrice televisiva italiana, compie 41 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 31 agosto del 1867 di Charles Baudelaire, massima incarnazione dell'artista bohemien e in ciò modello insuperabile per la generazione dei poeti maledetti. È considerato il padre del simbolismo letterario e il precursore del decadentismo. Nel 1973 ci lasciava invece John Ford, un pioniere della settima arte e un modello per diversi maestri della regia. Con lui il cinema western visse la stagione d'oro. E il proverbio del giorno è: chi non ha coraggio, abbia gambe.
1: Le sensazioni più belle
2: le provi quando ascolti la canzone giusta.
1: Le emozioni più forti
2: te le regala RDL, la radio, anche d'estate.

0: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione flash di RVL informa. Buona giornata da Luca Vanghera. Tragedia all'Alpe Buscagna, sull'altura e sopra l'Alpe d'Evero, una fuga di monossido di carbonio all'interno di una baita, forse da uno scaldabagno difettoso, ha causato una vittima e 5 feriti, uno dei quali in gravi condizioni. La vittima è il milanese Pietro Maria Fiori, 35 anni, volontario in un progetto di supporto agli allevatori di montagna. Critiche le condizioni di una ragazza di 19 anni ricoverata a Milano. Gli altri 4 feriti sono stati ricoverati, 2 a San Biagio di Domodossola e 2 a Novara, tra loro Francesco Biondo, titolare dell'omonima azienda agricola di Masera. Fingendosi carabinieri truffano e derubano un'anziana di Piedimulera, arrestati un 39enne e una 31enne della provincia di Varese.
3: Il meteo di RVL.
4: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 0155.
2: Previsioni del tempo per martedì 1 settembre, generalmente sereno su Verbano e Cusio, più nuvoloso sull'Ossola, temperature tra 18 e 30 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, e poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa. Desiderio

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: L'estate è nei suoi occhi. Hai il profumo della sua pelle. Nella tua radio preferita, RVL la radio.

0: RVL Disco Night.
1: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
2: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Mentre gli altri dormono, noi facciamo informazione. Sì, perché da oggi la nostra redazione è al lavoro per informarti anche dalle 20 alle 24. Ogni ora una finestra informativa con approfondimenti semplici, chiari e diretti. RVL la radio, l'informazione a portata d'ascolto, anche di notte.
4: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
7: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
8: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio la nuova settimana. Ariete, la vostra anima ricettiva amplifica la bellezza del quotidiano. Nel lavoro fidatevi del vostro istinto, mentre in amore una parola può bastare a esprimere ciò che sentite nel cuore. Toro, sarà una giornata in cui la vostra energia sembrerà inesauribile. Approfittatene per portare avanti i progetti personali e lavorativi che richiedono quel tocco in più di intraprendenza. In amore, spezzate la routine. Gemelli, nella sfera sentimentale la complicità si rafforza grazie a gesti semplici ma pieni di significato. Nel lavoro la pazienza e la costanza porteranno a vedere i frutti di quanto seminato. Tenetevi lontani da polemiche improduttive. Cancro, la vostra giornata sarà caratterizzata da una serie di incontri stimolanti che nutriranno la vostra curiosità innata. Lasciatevi coinvolgere da questi scambi, ma mantenete un occhio attento alle vostre priorità. Leone, nel lavoro un'opportunità si presenta in modo inatteso, rivelandosi più fruttuosa del previsto. In amore evitate di forzare i tempi, la relazione crescerà secondo il suo ritmo naturale. Vergine, sarà una giornata in cui il vostro intuito vi guiderà nei momenti di incertezza. Fidatevi del vostro istinto, soprattutto nelle questioni di cuore. Un progetto lavorativo a lungo desiderato inizia finalmente a prendere forma. Bilancia, il vostro intuito saprà guidarvi oggi nella giusta direzione, soprattutto nelle scelte affettive. Nel lavoro fate leva sulla vostra capacità di mediare per risolvere piccoli conflitti. Un paio di giorni di totale relax potrebbero essere ciò che vi serve. Scorpione, lasciatevi coinvolgere in attività che stimolano il vostro lato più creativo. Sul fronte amoroso vi aspetta un sorprendente momento di empatia con il partner. Non dimenticate di bilanciare impegno professionale e vita personale. Sagittario, il vostro desiderio di esplorazione vi porterà a cercare nuovi orizzonti. In amore una conversazione profonda rinforzerà il legame. Nel lavoro il coraggio di proporre idee innovative potrebbe essere premiato. Capricorno, in ambito lavorativo la strada verso il successo richiede costanza, ma ne varrà la pena e la gioia. In amore è tempo di ricostruire ponti che si erano indeboliti. La comunicazione è essenziale. Acquario, un imprevisto potrebbe modificare la vostra giornata, ma la vostra capacità di adattamento sarà la vostra risorsa migliore. In amore, dedicate attenzioni speciali al partner per rafforzare l'intesa. Pesci, prendetevi del tempo per comprendere meglio le vostre emozioni e utilizzarle come guida, sia in amore che nel lavoro. Un amico fidato potrà offrirvi una nuova prospettiva utile per risolvere una questione sospesa. Oggi vi saluto con le parole di Oscar Wilde. Vivete la vita meravigliosa che è in voi. Niente di voi vada perduto. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: RPL la radio. Non è mai troppo presto con Moira.
1: Noi ci siamo.
2: Per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
2: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
2: Te ne suoniamo
1: di santa ragione.
2: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con le GR Costume Società di questo lunedì 31 agosto. Mancano due giorni all'apertura dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, in programma al Lido dal 2 al 12 settembre. Ad aprire sarà l'anteprima mondiale di Ink di Danny Boyle con Jack O'Connell, Guy Pearce e Claire Foy. Nella stessa serata George Clooney riceverà il Leone d'Oro alla carriera. Tra i 21 film in concorso ci sono 5 opere firmate da registi italiani. Marco Bechis, Edoardo De Angelis, Andrea Pallaoro, Paolo Strippoli e Nanni Moretti. Greta Scarano e Nicolas Maupas condurranno le cerimonie di apertura e chiusura. Una selezione che riunisce autori affermati e nuove generazioni. Il direttore artistico Alberto Barbera spiega perché questo ricambio è decisivo anche per ritrovare il pubblico più giovane.
3: C'è un cinema finalmente aperto alle nuove strategie di comunicazione, ai giovani, alla capacità di valorizzare nuovi talenti o di cercare nuovi talenti da supportare, da far esordire, anche perché il pubblico è cambiato, sta cambiando, ci dicono che la maggior parte degli spettatori sono ragazzi o ragazzini che vanno al cinema, se non si fanno dei film capaci di dialogare con loro, sono dolori, no? Quindi ecco, però a Venezia c'è un po' tutto questo, c'è questa varietà, questa ricchezza che è estremamente significativa e interessante e incoraggiante.
2: Parliamo di musica, questa sera i Wilco arrivano nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica per il Roma Summer Fest. Il concerto ha una formula speciale, due set completi separati da un breve intervallo e senza artisti di apertura. La band di Chicago, guidata da Jeff Tweedy, attraverserà più di 30 anni di carriera, dai primi incroci tra rock e country alla ricerca sonora di Yankee Hotel Foxtrot fino all'album Cousin e all'EP Hot Sun Cool Shroud. 13 dischi in studio e i riconoscimenti ottenuti ai Grammy hanno reso il gruppo uno dei riferimenti della scena indipendente americana. Li ascoltiamo allora in Jesus Itch, uno dei brani più amati del loro repertorio.

Si è chiusa ieri a Colonia la Gamescom, la più grande manifestazione mondiale dedicata ai videogiochi. L'edizione 2026 ha stabilito un nuovo primato sul fronte degli espositori. Più di 1.600 da 67 paesi, il 70% provenienti dall'estero su 233.000 metri quadrati, occupati per la prima volta in ogni spazio disponibile. Cresce soprattutto l'area indipendente, con oltre 420 aziende e un aumento del 16% rispetto al 2025. Accanto ai grandi editori, dunque, la fiera dei videogiochi ha dato sempre più spazio ai piccoli studi. Un segnale di quanto la cultura videoludica sia diventata insieme industria globale e laboratorio creativo. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.

0: Buongiorno a voi e ben ritrovate e ben ritrovati. Nuova settimana insieme, si parte come sempre da lunedì, ma dobbiamo salutare questo mese di agosto perché oggi è il 31. Avete nostalgia delle vacanze, l'avete già fatte, sono ricordi lontani? O magari pensate alle vacanze di settembre? Avremo l'occasione di affrontare tutti questi argomenti e anche tanti altri per una nuova settimana di sveglie mattutine. 0323 55 21 24, i social di RVL e la radio. Il buongiorno da Moira.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

vacanza in città, sono rimasta a casa, lavori da fare, altri appuntamenti, altri impegni, e quindi io sono decisamente tranquilla, tranquilla perché ho vissuto la mia città anche pedalando, camminando, tante cose che si possono fare lo stesso anche nel periodo estivo. Tutto bene invece per quello che riguarda la vostra sveglia di questo 31 agosto? Mi auguro di sì. Avremo l'occasione di parlare del nuovo ciclo di Non è mai troppo presto, ma l'orario è fissato, sarà sempre questo anche per l'autunno e per l'inverno. Nugenea.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
3: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai venti d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelletteraltura.com.
0: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella. Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
0: Comincia la giornata con RVL La Radio.

con Grand Candy Shemoves, lavoro e girl power. Una ricerca medica dice che 9 scienziate italiane su 10 incontrano barriere legate al genere. Eh sì, hanno incontrato almeno una barriera legata al genere nella propria carriera. 9 su 10, il 91% affronta difficoltà nel conciliare carriera e vita privata. Solo il 17% si considera soddisfatta dell'attuale livello di parità e inclusività nel campo della ricerca medica. Inoltre il 37% ha pensato almeno una volta di lasciare la ricerca biomedica o cambiare organizzazione. Sono alcuni dati di uno studio nazionale ed internazionale sostenuto da Fondazione Onde TS, indagine che ha coinvolto però una selezione di ricercatrici senior in campo biomedico con una produzione scientifica continuativa e di elevato impatto di citazioni. Perciò il lavoro c'è, lo studio c'è, ma manca qualcosa.

Girl Power che vogliamo raccontare in effetti incontra un sacco di difficoltà. Il quadro che emerge mostra che il talento, la produttività scientifica e il riconoscimento internazionale non sono ancora sufficienti a garantire pari opportunità. Più della metà delle intervistate riferisce maggiori difficoltà nell'accedere a posizioni di leadership, il 52% nella progressione di carriera, il 39% segnala stereotipi o pregiudizi nei confronti delle donne nella ricerca biomedica. E pesa anche l'organizzazione del lavoro, perché ci sono gli impegni professionali, ma per queste ricercatrici anche la famiglia. 9 su 10 con figli hanno incontrato difficoltà da moderate e severe nel conciliare la cura dei bambini con la carriera, oppure hanno prestato assistenza ad altri familiari. Tra le priorità su cui intervenire, le ricercatrici indicano aumentare la presenza femminile nei ruoli decisionali, maggiori strumenti per conciliare vita privata e lavoro, un'adeguata valorizzazione del contributo delle scienziate con opportunità di visibilità, maggiore flessibilità lavorativa e politiche concrete per favorire avanzamenti di carriera e promozioni. Everything was so much simpler.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
6: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna, con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con 2 automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social.
9: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
10: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
11: RVL la radio. Super Trailers, il cinema alla radio.
12: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
13: Mi sento fortunata.
14: Il premio Oscar Angelina Jolie?
15: Ho il risultato della sua biopsia.
14: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
13: Non so come dirlo a mia figlia.
16: Metta la sua vita in pausa per un po'.
14: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
17: Non gliela daremo vinta.
14: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
11: Super Trailers,
18: il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
19: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
20: Penso che non sia semplicemente una macchina.
18: Può un vuoto essere colmato?
19: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
18: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
20: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
18: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
11: Super Trailers.
21: Siete le sorelle Owens?
22: Sì, se amiamo qualcuno muore.
21: Ma dai.
14: A settembre
22: siamo streghe.
14: Ritorna la magia.
22: E siamo maledette.
14: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
22: Aspetto questo momento da un'eternità.
23: Sì, è vero.
14: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
11: Super Trailers.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
0: Odio questa notte.
1: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
2: Sono Owen.
3: Anni.
1: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
11: Super Trailers.
23: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
25: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
26: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
27: A me importa.
28: Coyote versus Acme. Al cinema dal 2 settembre.
11: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Riviadine Baby Steps, a passettini andiamo avanti nel nostro lunedì mattina. Il cervello invecchia più in fretta quando si fa fatica ad arrivare a fine mese, lo sapevate, anche perché questo potrebbe essere causato dall'infiammazione causata dallo stress cronico dovuto alle persistenti difficoltà economiche. È emerso dai risultati di uno studio internazionale che ha dimostrato che le persone con difficoltà economiche o con basso reddito nella prima età adulta e mezza età ottengono risultati peggiori nei test cognitivi fatti a 53 anni. Esaminando un sottogruppo di persone sottoposte a risonanza magnetica cerebrale, i ricercatori hanno osservato che un basso reddito persistente si associa ad una salute cerebrale peggiore in età avanzata. Questi legami si confermano anche dopo aver tenuto conto di fattori che potrebbero falsare i risultati, come le capacità cognitive nell'infanzia, il livello di istruzione e le condizioni di svantaggio socio-economico durante l'infanzia.

È un canto d'amore quello di Angelina Mango e Marco Mengoni, ed è un canto che noi facciamo legato ai soldini che se ne vanno e allo stress che invece rimane. L'associazione tra difficoltà finanziarie e una peggiore salute cerebrale in età avanzata risulta più forte negli uomini, nelle persone che hanno vissuto un'infanzia difficile. La maggior parte degli studi sull'invecchiamento cognitivo analizza le difficoltà economiche in un singolo momento. Questo studio, che usa dati raccolti nell'arco di diversi decenni, permette invece di vedere che sono le difficoltà accumulate nel corso degli anni a essere associate ad esiti peggiori per la salute cognitiva piuttosto che episodi occasionali di difficoltà. I risultati suggeriscono che sostenere le persone con difficoltà economiche e ridurre la povertà cronica potrebbe contribuire anche a prevenire in futuro il declino cognitivo e i casi di demenza. Ed ora una canzone mitica, Nothing Compares to You.

0: ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20:30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra in Piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20:30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
2: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione! La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
3: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
2: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera. Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna, con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con due automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social. Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.

Animal, il buon lunedì con Non è mai troppo presto, va avanti con le notizie curiose e magari con i richiami dell'estate, che ha confermato che gli incendi sempre più estremi sono diventati una nuova normalità. Nel nostro paese gli ettari percorsi dal fuoco sono 70.000, anche di più, l'equivalente di circa 100.000 campi da calcio, con un aumento del 133% rispetto alla media degli ultimi 20 anni. Quasi un terzo dei roghi è interessato a aree protette, lo rivela il report di WWF Italia. È stata la mano dell'uomo cambiare strategia per prevenire gli incendi estremi. La situazione è ancora più grave nel resto d'Europa, in Spagna, in Francia, decine di vittime e tantissime persone costrette ad abbandonare temporaneamente le proprie abitazioni. Complessivamente in Europa sono andati in fumo più di 435.000 ettari, 100.000 in più dello stesso periodo del 2025, che è stato il peggiore degli ultimi 20 anni in Europa, con complessivamente oltre 1 milione di ettari bruciati. Samurai J.

Ebbene sì, paura incendi, l'abbiamo visto anche molto vicino a noi e continuiamo a vederlo con le cronache dell'estate. Il cambiamento climatico rende frequenti e intensi gli eventi estremi, a questo si aggiunge una gestione non adeguata che rende i territori più resilienti. E quindi è necessario un cambio di paradigma nelle politiche pubbliche. La prevenzione deve diventare il principale investimento nella lotta agli incendi, integrando gestione forestale sostenibile, pianificazione territoriale, tutela degli ecosistemi, coinvolgimento delle comunità locali, monitoraggio del territorio e aggiornamento e piena operatività dei piani antincendio boschivo. È praticamente lo stesso copione da anni: territori devastati, comunità evacuate, biodiversità distrutta. Non bisogna limitarsi a rincorrere gli incendi e privilegiare la soppressione. La sfida è impedire che gli incendi diventino incontrollabili, intervenendo prima che si sviluppino.

0: ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Ancora nessun esito delle ricerche dell'autore o degli autori della sparatoria che nella notte di ieri in un rave party a Orao nel nord della Svizzera hanno causato la morte di Maria Spinelli, 22enne originaria di Atri nel Teramano, e il ferimento di altre 5 persone, 2 gli italiani lievemente feriti già rientrati a casa. La polizia cantonale non esclude il movente terroristico a sollecitare piena luce sull'accaduto anche la premier Meloni. E di 8 morti e 17 dispersi il bilancio del naufragio di un traghetto salpato dall'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord. Oltre 200 le persone tratte in salvo, arrestati per negligenza il comandante e 8 membri dell'equipaggio. Dopo un mese di pausa gli Stati Uniti tornano ad attaccare l'Iran, presi di mira 2 lanciatori iraniani all'Arak, mentre Trump minaccia la distruzione dell'isola di Karg. In risposta i Pasdaran hanno lanciato missili verso basi americane in Giordania. Serie A, al Maradona Napoli sconfitto 2-1 dal Como, a punteggio pieno Inter e Lazio vittoriose 1-0 a Cagliari, e all'Olimpico sul Genoa stasera posticipi Lecce Roma e Atalanta Bologna. Ed è tutto da Alessandro Cisilin.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Comincia la giornata con RVL la radio.

esce su RVL la radio per il nostro super buongiorno. Dopo l'estate, ora di cibo sano, avete mangiato un po' di junk food, non avete fatto dieta ma avete preso qualche chiletto. Beh, insomma, le regole dell'estate ci sono state, anche quelle di mangiare leggero. Ma queste regole devono andare avanti e quindi continua anche il lavoro di Coldiretti con delle campagne apposite che dicono che la prevenzione inizia dalle scelte quotidiane a tavola. Lo dobbiamo fare anche per l'autunno e questo rientro, prodotti freschi, locali e di stagione, alimenti italiani e di filiera corta, limitare il consumo di cibi ultraformulati come snack, dolci, salate e barrette, garantirsi una giusta idratazione con acqua. Alcuni dei consigli per stare bene, anzi star meglio: l'alleanza tra il mondo degli agricoltori e quello dei consumatori rafforza il messaggio che la prevenzione inizia dalle scelte quotidiane a tavola e passa attraverso l'alimentazione sana, consapevole e trasparente. Da un lato la tutela della salute dei consumatori, dall'altro l'impegno quotidiano degli agricoltori nel garantire prodotti nostrani, stagionali, tracciabili e di qualità.

È importante parlare di cibo sano, quindi, e di questa campagna che ci ha tenuto compagnia d'estate e che va avanti anche nei mercati di campagna amica, con tantissimi appuntamenti territoriali che portano nelle piazze produttori e cittadini per valorizzare il cibo di qualità e la filiera corta. L'iniziativa ha trovato spazio negli agriturismi di Terra Nostra con una campagna social dedicata e il progetto si è inserito nel solco di Campagna Amica per la Salute, percorso avviato con i mercati contadini in 70 ospedali italiani, nato dalla collaborazione tra il mondo agricolo e quello medico per promuovere modelli alimentari sani e contrastare la diffusione dei cibi ultraformulati. Altri consigli importanti, ricordiamo, seguite la nostra dieta mediterranea, riconosciuta dagli esperti tra i modelli più efficaci per la prevenzione, ricordando che una corretta alimentazione è il primo strumento di tutela della salute e del benessere.

0: Sicco Mario e il bivio per il raccordo Bereguardo Pavia in direzione di Milano. Non si escludono disagi nelle ore di traffico più intenso. Dalla mezzanotte alle 5 chiusa poi la statale 35 dei Giovi per lavori tra San Martino Sicco Mario e Bressana Bottarone nelle due direzioni. E sempre per lavori carreggiata ridotta sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga tra Abbadia Lariana e Bellano. Lavori questa notte sulla 7 Milano-Genova. Dalle 22 fino alle 6 di domani tratto chiuso tra Binasco e Bereguardo nelle due direzioni. Ad agevolare gli spostamenti in quest'ultima domenica di agosto il fermo dei mezzi pesanti, e questo fino alle 22 su tutta la rete viaria nazionale. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
7: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
9: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
10: 16° Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
11: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
12: Non è mai troppo presto.
13: Non è mai troppo presto.
12: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: buongiorno si vede dal mattino. Per cui, prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio la nuova settimana. Ariete, la vostra anima ricettiva amplifica la bellezza del quotidiano. Nel lavoro fidatevi del vostro istinto, mentre in amore una parola può bastare a esprimere ciò che sentite nel cuore. Toro, sarà una giornata in cui la vostra energia sembrerà inesauribile. Approfittatene per portare avanti i progetti personali e lavorativi che richiedono quel tocco in più di intraprendenza. In amore, spezzate la routine. Gemelli, nella sfera sentimentale la complicità si rafforza grazie a gesti semplici ma pieni di significato. Nel lavoro la pazienza e la costanza porteranno a vedere i frutti di quanto seminato. Tenetevi lontani da polemiche improduttive. Cancro. La vostra giornata sarà caratterizzata da una serie di incontri stimolanti che nutriranno la vostra curiosità innata. Lasciatevi coinvolgere da questi scambi, ma mantenete un occhio attento alle vostre priorità. Leone, nel lavoro un'opportunità si presenta in modo inatteso, rivelandosi più fruttuosa del previsto. In amore evitate di forzare i tempi, la relazione crescerà secondo il suo ritmo naturale. Vergine, sarà una giornata in cui il vostro intuito vi guiderà nei momenti di incertezza. Fidatevi del vostro istinto, soprattutto nelle questioni di cuore. Un progetto lavorativo a lungo desiderato inizia finalmente a prendere forma. Bilancia, il vostro intuito saprà guidarvi oggi nella giusta direzione, soprattutto nelle scelte affettive. Nel lavoro fate leva sulla vostra capacità di mediare per risolvere piccoli conflitti. Un paio di giorni di totale relax potrebbero essere ciò che vi serve. Scorpione, lasciatevi coinvolgere in attività che stimolano il vostro lato più creativo. Sul fronte amoroso vi aspetta un sorprendente momento di empatia con il partner. Non dimenticate di bilanciare impegno professionale e vita personale. Sagittario, il vostro desiderio di esplorazione vi porterà a cercare nuovi orizzonti. In amore una conversazione profonda rinforzerà il legame. Nel lavoro il coraggio di proporre idee innovative potrebbe essere premiato. Capricorno, in ambito lavorativo la strada verso il successo richiede costanza, ma ne varrà la pena e la gioia. In amore è tempo di ricostruire ponti che si erano indeboliti. La comunicazione è essenziale. Acquario, un imprevisto potrebbe modificare la vostra giornata, ma la vostra capacità di adattamento sarà la vostra risorsa migliore. In amore, dedicate attenzioni speciali al partner per rafforzare l'intesa. Pesci, prendetevi del tempo per comprendere meglio le vostre emozioni e utilizzarle come guida, sia in amore che nel lavoro. Un amico fidato potrà offrirvi una nuova prospettiva utile per risolvere una questione sospesa. Oggi vi saluto con le parole di Oscar Wilde. Vivete la vita meravigliosa che è in voi. Niente di voi vada perduto. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
3: Comincia la giornata con RVL la radio.

Colors, Partenope, l'estate in musica, ma non solo. Attenzione a quelli che possono essere i movimenti estivi, c'è chi ha fatto un sacco di vacanze e chi no. È aumentato l'under tourism secondo le stime di Confartigianato, ovvero la scelta compiuta dal 21% circa dei vacanzieri che nel trimestre estivo prediligono viaggi esperienziali con visite ai laboratori artigiani, ad aziende e siti produttivi, una quota in crescita rispetto al 7% del 2019. Ne emerge il trend di questo turismo orientato verso destinazioni alternative alle località tradizionali come le aree interne e montane, che rappresentano oltre il 50% del territorio italiano e custodiscono gran parte del nostro patrimonio paesaggistico, produttivo e culturale. Avete avuto esperienze del genere? Paul McCartney, Coming Up.

che bella la nostra Italia, se l'avete scoperta ancora una volta nel periodo estivo, viaggiando qua e là o anche in altre occasioni. Non solo posti come Venezia, Roma o Capri, è una straordinaria rete di borghi, aree interne e montane, di comunità che custodiscono storia, cultura, biodiversità e competenze imprenditoriali che ci può stupire. È qui che nasce l'Artiturismo, la risposta di Confartigianato all'Overtourism, al consumo mordi e fuggi del territorio. Secondo Confartigianato sono protagoniste del turismo alternativo esperienziale ben 204.000 imprese artigiane con oltre 500.000 addetti. Le regioni con la maggiore incidenza di imprese artigiane attive nel turismo sono Sicilia, Calabria e Campania, seguite da Sardegna, Lazio e Marche, Toscana, Basilicata, Puglia e Trentino-Alto Adige.

0: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
6: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
7: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
8: Dal 28 al 31 agosto a Montecrestese c'è la Sagra della Patata al Campo Sportivo Comunale. Ristorante, serate danzanti e spettacoli. Per info sui social e al sito della Proloco di Montecrestese. Tutte le sere dalle 20 alle 3 servizio navetta da Domodossola offerto da Giudici Gomme.
9: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
12: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai venti d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelletteraltura.com.
13: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
14: Scorri, clicca, metti like. E poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero.

0: la tua idea con RBL la radio.
1: Meridiana VCO, servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO, o vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
0: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione flash di RVL informa, buona giornata da Luca Manghera. Tragedia all'Alpe Buscagna, sull'altura e sopra l'Alpe d'Evera, una fuga di monossido di carbonio all'interno di una baita, forse da uno scaldabagno difettoso, ha causato una vittima e 5 feriti, uno dei quali in gravi condizioni. La vittima è il milanese Pietro Maria Fiori, 35 anni, volontario in un progetto di supporto agli allevatori di montagna. Critiche le condizioni di una ragazza di 19 anni ricoverata a Milano. Gli altri 4 feriti sono stati ricoverati, 2 a San Biagio di Domodossola e 2 a Novara, tra loro Francesco Biondo, titolare dell'omonima azienda agricola di Masera. Fingendosi carabinieri tuffano e derubano un'anziana di Piedimulera, arrestati un 39enne e una 31enne della provincia di Varese.
3: Il meteo di RVL. Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 0155.
2: Previsioni del tempo per martedì 1 settembre, generalmente sereno su Verbano e Cusio, più nuvoloso sull'Ossola, temperature tra 18 e 30 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, e poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Non è mai troppo presto.
0: Non è mai troppo presto. Comincia la giornata con RVL la radio.

Arnold con Earrings con RVL la radio. Amore, amore, amore, ma la possibilità di trovarlo è sempre più difficile, figurati in una metropoli come New York. Secondo quanto dice la stampa, forse noi avevamo già avuto un accenno del genere, è stata fatta una ricerca da diversi istituti e soprattutto è andata a colpire la generazione Z, che non si può permettere il primo appuntamento romantico. Perché? Perché tutto costa troppo. Il conto salato al ristorante, il biglietto al cinema o anche il cocktail. Lo studio è intitolato The Dating Recession e sottolinea che al giorno d'oggi i giovani adulti tra 22 e 35 anni non hanno abbastanza soldi per le frequentazioni di tipo romantico ed escono molto meno. Nella città in cui si riesce a malapena a pagare l'affitto, una cena da $130, un cocktail da 20 e un biglietto al cinema da 28 sono troppo con un budget ridotto. Come fanno i newyorkesi a trovare l'amore ora come ora? È stata la domanda rivolta al sindaco da una giornalista. È davvero costoso vivere in questa città ed è ancora più costoso amare qualcuno. E poi ci sono le testimonianze. Sì, voglio sposarmi e avere dei figli, dice un 27enne, ma sembra un traguardo irraggiungibile, non riesco neanche a pensare a come permettermi

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. E con questo è tutto, a domani e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
5: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
6: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Do you know the
7: power of a saxophone? Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
9: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
9: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
11: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
12: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
14: Non è mai troppo presto.
15: Non è mai troppo presto.
14: Comincia la giornata con RVL la radio.

Menaci con Maledetto Me. Noi siamo quasi alla fine del nostro appuntamento e a proposito di matrimonio, tanto citato dalla situazione che abbiamo raccontato prima a New York o comunque in America, i dati e le notizie curiose ci portano alle cronache italiane di qualche giorno fa di una ragazza che ha praticamente ricevuto il 2 di picche una settimana prima di sposarsi, ma aveva organizzato questa super cerimonia in Italia e quindi ha chiamato tutti gli invitati lo stesso e ha detto: facciamo la festa del non matrimonio, capito? Le cose vanno anche così. E poi attenzione, perché si parla di matrimoni in televisione, perché torna il matrimonio a prima vista, quindi magari butteremo un occhietto anche a quelle cose lì, oppure a Uomini e Donne, a un po' di gossip, di tutto di più.

0: singolo di Peggy Gou, arriviamo ai saluti per questo lunedì e soprattutto salutiamo questo mese di agosto. Grazie, grazie, grazie, è stato bello, bello, bello. Vabbè, noi abbiamo già avuto una ripresa, una ripartenza e io ho avuto un agosto cittadino, come ho detto prima, che non è stato niente male, tanto è stato di lavoro, quindi va bene. Volete raccontare il vostro agosto o ci racconteremo settembre domani? Ora arriva Maria Elisa Guarandris con Giornale e Caffè, noi ci ritroviamo domani mattina con Non è mai troppo presto, qui su RVL la radio, ciao!
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio, anche d'estate.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Tra poco su RDL la radio, giornale caffè con Maria Elisa Gualandris.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Ina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Ina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Buongiorno dalla redazione. La vittima della sparatoria durante un rave in Svizzera è una giovane italiana di 22 anni, Maria Spinelli. Ci sono altri due connazionali anche tra i 5 feriti. 3 sono le ipotesi al vaglio degli inquirenti: terrorismo, strage o un atto criminale riconducibile ad una resa dei conti. Sul luogo del delitto sono state rinvenute munizioni appartenenti a 2 diverse armi. Un agguato è l'ombra delle faide tra clan che torna a farsi largo. È stato ucciso a colpi di arma da fuoco Raffaele Afeltra, 69 anni, storico boss della Camorra affiliato alla fazione degli Afeltra di Martino di Piemonte in provincia di Napoli. Sono almeno 8 i morti e 17 i dispersi del traghetto che si è capovolto al largo di Cipro Nord. Il comandante ed altri 8 membri dell'equipaggio sono stati arrestati con l'accusa di possibile negligenza. Oltre 20 persone risultano disperse nella Parco Nazionale del Grand Canyon negli Stati Uniti a causa di una serie di inondazioni e piene improvvise di notevole entità. Ci sono inoltre almeno 60 evacuati. Le acque, riporta CBS News, hanno trascinato grossi massi, strutture metalliche ed altri detriti nel fiume Colorado causando danni ingenti. Il calcio: Inter e Lazio battono rispettivamente di misura il Cagliari e il Genoa e raggiungono in vetta la classifica provvisoria. Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona. I lariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Ed è tutto, a più tardi.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Ina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Ina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Coda a tratti sulla 8 Milano-Varese per traffico intenso tra Busto Arsizio e il bivio per la tangenziale ovest di Milano in direzione Milano. Rallentamenti e code sulla 4 Milano-Venezia tra Dalmine e Cavenago per traffico intenso in direzione Milano. Sul percorso urbano di questa autostrada, auto in fila tra Milano Est e Cormano verso Torino e tra Pierre e Cormano in direzione Venezia. Chiusa la tangenziale ovest di Milano tra Pavia Rozzano e Quinto De Stampi in direzione dell'Autosole a causa di un mezzo pesante che ha preso fuoco al chilometro 22 e 700. Nel tratto antecedente la chiusura si sono formate code di 9 km a partire da Dobobaggio Cusago. Per agevolare i soccorsi, chiusa l'entrata di Pavia Rozzano in direzione dell'Autosole. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL la radio.
6: Buon lunedì, ben svegliati, ben ritrovati. 31 agosto, ultimo giorno per questo mese, poi settembre ci accoglierà con tutte le novità di questo nuovo inizio. Possiamo sempre dire che settembre è un po' come gennaio, anzi forse lo è più, settembre più gennaio di gennaio. Vabbè, lasciamo perdere, lunedì mattina, non spingiamoci in ragionamenti troppo complessi. Io sono Maria Elisa Gualandris e starò con voi fino alle 10 per parlare di notizie e tutto quello che succede nella nostra zona, ovviamente sempre con la musica di RVL la radio. Saluto e ringrazio Moira che mi ha preceduta con Non è mai troppo presto. È vero, come ricordava anche Moira, a partire dai prossimi giorni, dalle prossime settimane ripartiranno anche i programmi televisivi, insomma il palinsesto autunnale, quindi tante trasmissioni che poi ci accompagnano durante l'anno, quindi sono curiosa anche di sentire i suoi commenti. E per quanto ci riguarda invece, da questa mattina conosciamo conosceremo più da vicino i protagonisti dell'edizione 2026 di Letteraltura, che sarà inaugurato mercoledì. Intanto sono già partiti alcuni eventi pre, aspettando il festival, e quindi insomma da oggi scopriremo chi verrà a Verbania per trattare argomenti comunque di grande attualità. 0323 55 21 24 è sempre il numero WhatsApp se mi volete scrivere un messaggio, e poi seguiteci anche sui nostri social. Via che si parte anche oggi con Giornale Caffè.

fiori, volontario milanese dell'associazione Pastor, che appunto proponeva per questa estate una un'esperienza di volontariato come supporto agli agli allevatori del Devero. È un'esperienza che purtroppo però è finita appunto in tragedia. I finanzieri del SAGAF di Domodossola hanno messo il sigillo, hanno messo sotto sequestro il boiler di questa baita, e si sospetta che proprio da lì sia uscito questo gas letale. L'allarme è scattato intorno all'una di notte da parte degli stessi occupanti dell'alpeggio. Chi è riuscito a chiamare era già in stato confusionale, quindi non era neanche semplice per chi ha risposto alla chiamata capire da dove partisse la richiesta di aiuti. Appunto questo 35enne purtroppo non ce l'ha fatta, amava la montagna e lo sport, era un designer, e per lui è stato inutile appunto l'arrivo dei soccorsi. Degli altri 5 intossicati vigili, che sono stati soccorsi da 118 vigili del fuoco, soccorso alpino, guardia di finanza, la più grave appunto questa ragazza di 19 anni che è stata trasferita al Niguarda di Milano. Gli altri coinvolti sono il gestore dell'alpeggio, suo padre e due dipendenti dell'azienda, che sono in codice giallo, in due sono in codice giallo il maggiore di Novara, gli altri due sono al San Biagio di Domodossola. Quindi veramente una tragedia che si è consumata l'altra notte all'Alpe d'Evero. Andiamo avanti con la musica su RVL perché c'è una novità.

Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita.

0: Di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
5: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: Dal 28 al 31 agosto a Montecrestese c'è la Sagra della Patata al campo sportivo comunale. Ristorante, serate danzanti e spettacoli. Per info sui social e al sito della Proloco di Montecrestese. Tutte le sere dalle 20 alle 3 servizio navetta da Domodossola offerto da Giudici Gomme.
8: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
9: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

Emma con Antidroga, Fabri Fibra qui su RVL, la radio in giornale e caffè. Adesso sento bene, avevo schiacciato un tastino, non sentivo più nulla, ma ci siamo, è lunedì, abbiate pazienza. Come va il vostro inizio di questa settimana? Ancora non è l'ultima per gli studenti di vacanze, perché le scuole ricominceranno il 14, quindi ancora un po' di respiro, magari più la corsa a finire compiti e sbrigare tutte le incombenze pre-anno scolastico. Se volete scrivetemi allo 0323 55 21 24, raccontatemi come sta andando. Hogel ora.

0: su RVL la radio. Conosciamo più da vicino i protagonisti dell'edizione 2026, la 20ª edizione del Festival Letteraltura, ed è un grande piacere avere ospite questa mattina Boban Pezov. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, grazie mille per l'intervista che faremo. Ovviamente non so le domande, quindi sono sempre curioso un pochino di scoprire pian pianino quali saranno, e quindi ottimo. Apprezzo le interviste improvvisate, cioè solitamente mi mandano le domande, io dico no mandatemele, voglio così.
0: No, è una chiacchierata, è veramente ottimo, una chiacchierata, perché appunto Boban Pezov sarà a Verbania il 4 settembre alle 15 nel Parco Besozzi Begnoli di Verbania Intra per parlare del suo nuovo libro, una graphic novel, C'era una volta l'Est, ma per parlarci e portarci, spero, un po' nel suo mondo, no? Un mondo che è fatto di disegni, è fatto di storie, e in questo caso è fatto anche di una terra che ovviamente le ha dato le origini. Parliamo della Macedonia, giusto?
1: Giusto.
0: Ecco, che storia è questa di C'era una volta l'Est?
1: Allora, C'era una volta l'Est è una storia semi-autobiografica, ecco. Diciamo che mi sono ispirato a tantissimi aneddoti miei e della mia famiglia. Ho cercato di suddividere, diciamo, in tre linee temporali questa storia, dove le tre linee temporali hanno i loro protagonisti, e i protagonisti di quella che è del 1992, proprio allo scoppio della guerra in Jugoslavia. Praticamente ci sono questi tre giovani, diciamo, di questo paesino sperduto della Macedonia, partono per arrivare in Italia illegalmente, quindi come clandestini, per cercare un futuro migliore per sé e per le proprie famiglie. E uno di questi è il padre di famiglia, che è un po' ispirato un po' a mio padre, e ci sono tutti gli aneddoti, diciamo, dei confini che stavano nascendo durante la guerra e così via. E poi salto temporale, siamo nel 2001, invece la famiglia è già riunita in Italia e deve fare il viaggio inverso, cioè dall'Italia verso la Macedonia, per tornare per la prima volta durante le vacanze estive, dopo che hanno preso il permesso giorno. E ci sono tutte, diciamo, tutte le problematiche, forse anche i timori dei confini dopo la guerra in Jugoslavia, che vengono affrontati nel 2001, e poi anche l'emozione di tornare a casa. E poi c'è l'altra linea temporale, che è quella del presente, dove c'è il figlio, no, della famiglia ormai cresciuto, quindi immigrato di seconda generazione, che torna invece anche lui in Macedonia insieme alla sua compagna, con la quale sono in crisi, e quindi devono affrontare questo viaggio di 20 ore in macchina dopo che ricevono la notizia che la madre di lui è stata male ed è stata ricoverata all'ospedale di Skopje. Quindi sono queste tre linee temporali che si intrecciano e vanno un po' a riscoprire il presente, il passato, insomma, e tutto questo legame, questo rapporto intergenerazionale genitori e figli, sullo sfondo ovviamente c'è la guerra in Jugoslavia, l'immigrazione di ieri e di oggi, insomma tanti temi belli densi, ed è un libro che diciamo da un anno all'uscita è stato apprezzato moltissimo, quindi questa cosa mi rende molto felice.
0: Rispetto a un saggio,
1: assolutamente.
0: Insomma.
1: No, assolutamente, perché poi le immagini raccontano. Io poi sono uno che tende a non essere didascalico, lascio un po' il lettore e l'elettrice a dover riscoprire un pochino, andare a fondo le cose. Io cerco di regalare una storia emozionante, no? Attraverso pochi personaggi, attraverso la storia piccola di una famiglia, cerco anche di raccontare quella che è la storia con la S maiuscola, però sta poi le persone a dover in qualche modo assecondare la loro curiosità ed approfondire.
0: Grazie mille. Allora, a Boban Pezov ci sono tantissimi temi che sicuramente saranno affrontati, un incontro che sarà bellissimo il 4 settembre alle 15 nel Parco Besozzi Begnoli a Intra. Grazie davvero e ci vediamo a Letteraltura
1: mille.
0: Allora.
1: Grazie mille, grazie, ci vediamo.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
3: Telesuoniamo di santa ragione.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: 16° Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
4: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna, con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con due automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social.
5: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
6: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
9: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
10: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con le GR Costume e Società di questo lunedì 31 agosto. Mancano due giorni all'apertura dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, in programma al Lido dal 2 al 12 settembre. Ad aprire sarà l'anteprima mondiale di Ink di Danny Boyle con Jack O'Connell, Guy Pearce e Claire Foy. Nella stessa serata George Clooney riceverà il Leone d'Oro alla carriera. Tra i 21 film in concorso ci sono 5 opere firmate da registi italiani. Marco Bechis, Edoardo De Angelis, Andrea Pallaoro, Paolo Strippoli e Nanni Moretti. Greta Scarano e Nicolas Maupas condurranno le cerimonie di apertura e chiusura. Una selezione che riunisce autori affermati e nuove generazioni. Il direttore artistico Alberto Barbera spiega perché questo ricambio è decisivo anche per ritrovare il pubblico più giovane.
11: C'è un cinema finalmente aperto alle nuove strategie di comunicazione, ai giovani, alla capacità di valorizzare nuovi talenti o di cercare nuovi talenti da supportare, da far esordire, anche perché il pubblico è cambiato, sta cambiando. Ci dicono che la maggior parte degli spettatori sono ragazzi o ragazzini che vanno al cinema. Se non si fanno dei film capaci di dialogare con loro, sono dolori, no? Quindi ecco, però a Venezia c'è un po' tutto questo, c'è questa varietà, questa ricchezza che è estremamente significativa e interessante e incoraggiante.
10: Parliamo di musica. Questa sera i Wilco arrivano nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica per il Roma Summer Fest. Il concerto ha una formula speciale, due set completi separati da un breve intervallo e senza artisti di apertura. La band di Chicago, guidata da Jeff Tweedy, attraverserà più di 30 anni anni di carriera, dai primi incroci tra rock e country alla ricerca sonora di Yankee Hotel Foxtrot, fino all'album Cousin e all'EP Hot Sun Cool Shroud. 13 dischi in studio e i riconoscimenti ottenuti ai Grammy hanno reso il gruppo uno dei riferimenti della scena indipendente americana. Li ascoltiamo allora in Jesus Itch, uno dei brani più amati del loro repertorio.

0: Si è chiusa ieri a Colonia la Gamescom, la più grande manifestazione mondiale dedicata ai videogiochi. L'edizione 2026 ha stabilito un nuovo primato sul fronte degli espositori. Più di 1.600 da 67 paesi, il 70% provenienti dall'estero su 233.000 metri quadrati, occupati per la prima volta in ogni spazio disponibile. Cresce soprattutto l'area indipendente, con oltre 420 aziende e un aumento del 16% rispetto al 2025. Accanto ai grandi editori, dunque, la fiera dei videogiochi ha dato sempre più spazio ai piccoli studi. Un segnale di quanto la cultura videoludica sia diventata insieme industria globale e laboratorio creativo. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

Stranger, Alex Warren su RVL, la radio in giornale e caffè. In questo 31 di agosto, e beh, non è stata un'estate leggerissima dal punto di vista del caldo, degli incendi, tutti i problemi che ci sono stati, e comunque è già finita praticamente, perché con settembre sappiamo che poi si torna alle care vecchie abitudini, la scuola, i ritmi quotidiani, insomma, quindi bisogna un po' rientrare nel giro. Comunque ci sono ancora gli ultimi scampoli anche di sagre, ad esempio oggi è l'ultimo giorno della Sagra della Patata a Montecrestese, 32esima edizione, quindi gran finale dopo 4 giorni di gastronomia, musica e tradizioni, dalle 18 l'apertura con lo stand della Proloco, alle 18.30 entra in funzione il ristorante con servizio ai tavoli, ci sarà anche il concerto del cantante della Solidarietà Salvatore Ranieri, e ci sarà come tutte le altre sere fino alle 3 di notte servizio navetta dalla stazione di Domodossola per portare in sicurezza i partecipanti di questa manifestazione, che appunto ha deciso di diminuire, azzerare i rischi dovuti poi a chi magari ha bevuto un po' di più e si metterebbe al volante per tornare a casa. C'è la navetta, si ritorna in sicurezza. Ligabue ora con il suo nuovo singolo.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: Cambia il sapore e il ritmo della tua dormita.
3: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
5: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: 16° Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
7: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
8: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
11: Dal 28 al 31 agosto a Monte Crestese c'è la Sagra della Patata al Campo Sportivo Comunale. Ristorante, serate danzanti e spettacoli. Per info sui social e al sito della Proloco di Monte Crestese. Tutte le sere dalle 20 alle 3 servizio navetta da Domodossola offerto da Giudici Gomme.
12: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21

Danzateria e Madonna su RVL, la radio in Giornale Caffè. In questo 31 di agosto, tra poco arrivano anche le news delle 9, le ultime dall'Italia e dal mondo, e poi la 4x4. Prima però c'è Gianna Nannini, meraviglioso errore.

0: σου.
1: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Si riaccende la guerra tra Stati Uniti e Iran. Dopo un mese gli Stati Uniti hanno effettuato un raid aereo colpendo l'isola di Larak nello stretto di Hormuz. Teheran ha reagito con un lancio di missili contro le basi militari americane in Giordania. La Russia spinge sull'escalation in Ucraina preparandosi all'attacco massiccio contro siti energetici ucraini in risposta alla campagna di bombardamenti di Kiev sulle infrastrutture petrolifere di Mosca. Il portavoce del Cremlino fa sapere che un vertice tra Putin, Trump e Zelensky è possibile solo allo scopo di formalizzare gli accordi. Il Nepal, per ragioni sanitarie, ha iniziato a seppellire alcune delle vittime della devastante piena che ha colpito la regione al confine con la Cina. Interi villaggi sono stati travolti da fango e detriti. Nelle aree rimaste senza collegamenti, l'acqua potabile scarseggia e le fonti danneggiate o contaminate fanno temere la diffusione di malattie. I controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dalla Spagna scadono oggi. L'Italia sarebbe orientata a prorogare la sospensione dell'accordo di Schengen introdotta dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nei giorni scorsi ha spiegato che la situazione nell'enclave spagnola è ancora critica. La Serie A, il Como si è imposto ieri nella sfida delle 18:30 sul Napoli per 2-1. Nei match serali, Cagliari-Inter è finita con la vittoria dei nerazzurri per 1-0, che rimangono a punteggio pieno dopo due giornate. Lazio-Genoa ha visto imporsi per 1-0 i padroni di casa. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Coda tratti sulla 8 Milano-Varese. Per traffico intenso tra il bivio per la 9 Milano-Chiasso e Milano Nord in direzione Milano. Su questa autostrada è chiusa al traffico il bivio con la tangenziale ovest di Milano. Per chi proviene da Varese ed è diretto sulla Milano-Bologna, è infatti chiusa la tangenziale ovest di Milano tra Pavia Rozzano e Quinto De Stampi in direzione Lautosole a causa di un mezzo pesante che ha preso fuoco al chilometro 22 e 700. Nel tratto antecedente la chiusura si sono formate code di 9 km a partire da dopo Baggio Cusago. Chiusa inoltre l'entrata di Pavia Rozzano in direzione Lautosole. Rimaniamo sulla 8 dei Laghi per segnalare l'uscita dello svincolo di Cavaria, chiusa per chi proviene da Milano per un altro incidente. In alternativa è possibile utilizzare l'uscita di Solbiate Arno. Rallentamenti e code sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia tra Milano Est e Cormano verso Torino e tra Piero e Cormano in direzione Venezia. Proseguendo in questa direzione sono segnalate file tra Brescia Est e Sirmione a causa del traffico intenso. 2 chilometri di coda per incidente sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia tra Piacenza Ovest e Castel San Giovanni in direzione Piacenza. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL La Radio dagli anni 90 a oggi.
6: Dagli anni 90 a oggi.
5: In sequenza.
7: E per questa 4x4 vi sogniamo Biagio Antonacci, L'impossibile, I Lesso, I Wanna Know, Karol G e Manu Chao, viaggiando pure il mondo, ma partiamo dagli anni 90 con Simple Minds, She's a River.
5: 4x4 su RVL La Radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Viajando per il mondo, Karol G e Manu Chao a chiudere questa 4x4, la prima di questo 31 di agosto, sempre in diretta con Giornale Caffè. Adesso l'aggiornamento del traffico in Piemonte e poi arriverà anche l'almanacco del giorno.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ascolto e a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Sulla tangenziale di Torino il traffico è rallentato per un incidente fra Corso Alla Mano e Corso Regina Margherita in direzione Milano, mentre sui restanti percorsi regionali la circolazione si mantiene scorrevole. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
6: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
7: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelletteraltura.com.
10: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
11: Questo mercoledì sera, disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra, in Piazza Ranzoni, per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì, dalle 20.30, al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
12: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Inenergy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Inenergy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
13: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
14: Dal 28 al 31 agosto a Montecrestese c'è la Sagra della Patata al Campo Sportivo Comunale. Ristorante, serate danzanti e spettacoli. Per info sui social e al sito della Proloco di Montecrestese. Tutte le sere dalle 20 alle 3 servizio navetta da Domodossola offerto da Giudici Gomme.
15: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
16: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL La Radio.

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Lunedì 31 agosto 2026 è il 243esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.35 e tramonta alle 19.45. I santi del giorno sono San Raimondo Nonnato, Sant'Aristide Marciano e Sant'Abbondio di Como. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 31 agosto del 1920 viene trasmesso a Detroit, nel Michigan, quello che viene considerato il primo radiogiornale al mondo, cambiando radicalmente, fino all'arrivo della televisione e di internet, anni e anni dopo, il modo di fruire l'informazione. E nel 1997 Diana Spencer, principessa del Galles, ricordata semplicemente come Lady Di, rimane vittima di un incidente automobilistico sotto il tunnel del Pont de l'Alma a Parigi. Con lei muore il suo compagno Dodi Al-Fayed e l'autista Henri Paul. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 31 agosto del 1958 sul circuito di Reims in Francia il forlivese Ercole Baldini vince i campionati del mondo di ciclismo su strada. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 31 agosto del 1985 Irigheira sono primi in classifica con L'estate sta finendo. Nel 2000 Siria lancia il singolo Se t'amo o no e nel 2010 Alessandra Amoroso rilascia La mia storia con te. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Maria Montessori, nata a Chiaravalle il 31 agosto 1870 e scomparsa a Northwick il 6 maggio 1952. È stata soprattutto una celebre pedagogista, attiva anche come medica, filosofa e volontaria. Internazionalmente nota per il metodo educativo che prende il suo nome, adottato in migliaia di scuole materne, elementari, medie e superiori in tutto il mondo. Compie oggi 79 anni Luca Cordero di Montezemolo, uno dei grandi protagonisti del management italiano. Dirigente d'azienda, è stato presidente della Fiat e della Ferrari. Stesso numero di candeline per la giornalista e conduttrice televisiva italiana Rita Dalla Chiesa. Spegne 77 candeline l'attore e attivista statunitense Richard Gere. 74 candeline sulla torta dell'attore, comico e showman Enzo Iacchetti. E buon compleanno a Serena Rossi, l'attrice, cantante e conduttrice televisiva italiana, compie 41 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 31 agosto del 1867 di Charles Baudelaire, massima incarnazione dell'artista bohemien e in ciò modello insuperabile per la generazione dei poeti maledetti. È considerato il padre del simbolismo letterario e il precursore del decadentismo. Nel 1973 ci lasciava invece John Ford, un pioniere della settima arte e un modello per diversi maestri della regia. Con lui il cinema western visse la stagione d'oro. E il proverbio del giorno è: chi non ha coraggio, abbia gambe.
1: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.

0: probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui. Qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ehi, mi senti?
2: Sì,
1: sono io, la tua radio. Sono RVL la radio. Ora puoi ascoltarmi in tutto il mondo. Sì, perché da oggi basta scaricare la app di RVL dal tuo store digitale e quando sali in auto collegarla tramite Bluetooth. Ed il gioco è fatto. In questo modo ci puoi ascoltare anche dove il nostro segnale FM non arriva. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque!
3: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
4: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
5: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione! Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con due automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social. Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
6: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
10: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
11: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
12: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Buone notizie per la volontaria di 19 anni del progetto Pasteurs tra gli intossicati all'Alpe Buscagna. La giovane è stata trasferita all'ospedale Niguarda di Milano in condizioni critiche, ora fortunatamente è fuori pericolo. Migliora complessivamente anche il quadro degli altri coinvolti. Purtroppo c'è una vittima, Pietro Maria Fiori, 35 anni di Milano. Anche lui volontario del progetto Pasteurs, è presente all'Alpe Buscagna per trascorrere un periodo al fianco degli allevatori. Dopo il lungo e travagliato percorso del palazzetto dello sport, oggi ci troviamo davanti all'ennesima situazione che rischia di sfuggire completamente di mano all'amministrazione comunale. Sul caso della nuova scuola elementare di Gravellona Toce, dove è emerso che non avendo rispettato i tempi del PNRR, il cantiere è poco oltre il 60% e mancano all'appello 2.390.000 euro, interviene Mario Geraci, ex assessore leghista. Spiega, si tratta di una situazione gravissima, soprattutto perché stiamo parlando di una scuola destinata ai nostri bambini e alle nostre famiglie. Disturbi alimentari, il VCO senza un reparto di dietologia dedicato. La denuncia arriva dal Partito Democratico. I consiglieri regionali Rossi e Valle spiegano: la legge regionale è rimasta priva di finanziamenti. Curarsi in Piemonte non può essere una lotteria legata al codice di avviamento postale. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
11: RVL informa.
10: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in Corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
9: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
2: In ogni canzone
9: un brivido di piacere.
2: Sei su RVL, la radio.

beh, una di quelle canzoni che scaldano il cuore a risentirla. Buonanotte Fiorellino, Francesco De Gregori, 1979, per questo brano che insomma riesce ancora ad emozionarci con tutti questi anni. Non facciamo il conto perché corrisponde più o meno alla mia età. Vabbè, lasciamo perdere. Parliamo di meteo, che è meglio come ogni mattina. Cerchiamo di capire che tempo farà oggi e nei prossimi giorni, in particolare questa settimana che ci porta nel mese di settembre. Allora, per oggi qualche nuvola ma sostanzialmente bel tempo, temperature minime sui 21 gradi, massime 30 gradi. Domani, primo settembre, un pochino più basse, le minime 19 gradi, le massime 29 gradi. Tornerà probabilmente il caldo, ma nelle ore centrali della giornata, a partire dalla seconda metà di questa settimana. Da giovedì sono previsti addirittura 32-33 gradi di nuovo, ma comunque le minime rimarranno basse, tra i 17 e i 20 gradi, quindi insomma di notte si dovrebbe dormire e ormai insomma l'afa dovremmo essercela lasciata alle spalle, se non appunto proprio nelle ore più calde del pomeriggio. Bene, andiamo avanti con la musica su RVL, perché ci sono Ariete e Angelina Mango. Che bella vita, beate loro.

0: tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Dal 28 al 31 agosto a Monte Crestese c'è la Sagra della Patata al Campo Sportivo Comunale. Ristorante, serate danzanti e spettacoli. Per info sui social e al sito della Proloco di Monte Crestese. Tutte le sere dalle 20 alle 3 servizio navetta da Domodossola offerto da Giudici Gomme.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti. Dona il plasma. Avis.it.
8: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
11: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
12: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
13: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
14: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
15: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
16: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

La costiera amalfitana, Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo, così a ricordarci un po' di atmosfera estiva in Giornale Caffè. Ormai quasi al momento dei saluti. La prefettura del VCO ha firmato una convenzione con l'Associazione Nazionale Carabinieri, gruppo di Verbania, fanno veramente tantissime attività, sono sempre impegnati in questo caso per garantire una, diciamo, di coprire i posti vacanti, perché l'organico del personale, insomma, è scarso, e quindi per continuare a offrire servizi alla cittadinanza alcuni dei volontari dei carabinieri andranno a lavorare gratuitamente, ovviamente, in prefettura. Quindi l'Associazione Nazionale Carabinieri sarà impegnata anche su questo fronte per mantenere efficiente tutto l'apparato anche della prefettura del VCO. Nei giorni scorsi è stata firmata la convenzione, quindi grazie, perché senza volontariato l'Italia avrebbe molte molte difficoltà, quindi grazie a chi dedica il proprio tempo alla collettività nelle varie forme, nelle varie attività possibili. Arriva ora una novità su RVL e poi ci salutiamo.

Expectation, Sienna Sparrow, e noi adesso ci salutiamo. Arrivano Piero Pratesi, prima arrivano le news delle 10 e poi Piero Pratesi con il suo talk show. Buon lunedì a tutti, buon inizio di settimana e domani ci faremo gli auguri di buon settembre, perché domani mattina sarò di nuovo qui dalle 8 alle 10 con Giornale Caffè. Ciao a tutti!

0: Tra poco su RBL la radio, talk show con Piero Pratesi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Dopo un mese di stop, gli USA tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania che risultano tutti intercettati. Washington afferma di aver bersagliato lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz. Almeno 15 persone risultano disperse dopo un'improvvisa alluvione che ha colpito il parco nazionale del Grand Canyon, secondo quanto riferito dal National Park Service. Le inondazioni hanno investito sabato il Bright Angel Canyon e l'area di Phantom Ranch, dove sono in corso le operazioni per evacuare le persone presenti e rintracciare i dispersi. L'Islanda resta fuori dall'Unione Europea. Secondo i dati definitivi, dopo oltre 190.000 schede scrutinate, il no ha vinto con il 52,8% dei voti, mentre il sì si è attestato al 47,2%. L'affluenza alle urne è stata altissima. Dario Franceschini ha il Parkinson, gli è stato diagnosticato nel novembre del 2020. Il senatore del PD ed ex ministro della Cultura racconta per la prima volta la sua malattia in un'intervista al Corriere della Sera. Il calcio: Inter e Lazio battono rispettivamente il Cagliari e il Genoa e raggiungono in vetta alla classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona. I lariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Coda tratti sulla 8 Milano-Varese per traffico intenso tra il bivio per la 9 Milano-Chiasso e Milano Nord in direzione Milano. Su questa autostrada è chiusa al traffico il bivio con la tangenziale ovest di Milano per chi proviene da Varese ed è diretto sulla Milano-Bologna. È infatti chiusa la tangenziale ovest di Milano tra Pavia Rozzano e Quinto De Stampi in direzione Lautosole a causa di un mezzo pesante che ha preso fuoco al chilometro 22 e 700. Nel tratto antecedente la chiusura si sono formate code di 9 km a partire da dopo Baggio Cusago. Chiusa inoltre l'entrata di Pavia Rozzano in direzione Lautosole. Rimaniamo sulla 8 dei Laghi per segnalare l'uscita dello svincolo di Cavaria, chiusa per chi proviene da Milano per un altro incidente. In alternativa è possibile utilizzare l'uscita di Solbiate Arno. Rallentamenti e code sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia tra Milano Est e Cormano verso Torino e tra Piero e Cormano in direzione Venezia. Proseguendo in questa direzione sono segnalate file tra Brescia Est e Sirmione a causa del traffico intenso. 2 chilometri di coda per incidente sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia tra Piacenza Ovest e Castel San Giovanni in direzione Piacenza. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: E ci siamo, apriamo una nuova settimana e chiudiamo l'ottavo mese del 2026 quest'oggi, perché è lunedì 31 agosto. Buongiorno, io sono Piero Pratesi, vi porterò come sempre fino a l'una. Saluto e ringrazio Maria Elisa Gualandris che vi ha accompagnato fino a questo momento con Giornale Caffè. Adesso 180 minuti con me, subito nell'immediatezza avremo protagonista la musica in vinile nello speciale Ti ricordi quando alle 10:20, dato che abbiamo appena anche concluso un weekend sabato e domenica tra le 18 e le 20 con Ti ricordi quando col sound 70-80 suonato in vinile. E poi poi l'informazione, soprattutto la redazione locale che ci porta le notizie delle province di Varese, Novara e Verbano Cusio-Ossola qua su RBL e la radio, oltre alla buona musica che vi accompagna come sempre. E vi ricordo come potete contattare RBL col nostro numero di telefono, che è anche quello di WhatsApp, 0323 55 0266-203529-2124. Le 10 e 5 minuti. Saluto tutte quelle persone che già hanno iniziato la propria giornata lavorativa. Buongiorno a voi, buona mattinata. Apriamo il talk show di questo lunedì 31 di agosto, ufficialmente come sempre, con la sigla.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

accoppiata Julie Bresh, serenamente, novità su RDL la radio. Beh, mica tanto se ne, serenamente, ne parleremo tra poco dei quei passeggeri del volo che doveva atterrare a Fiumicino, sono stati scesi passeggeri ma non scaricati i bagagli, e vabbè, lasciamo perdere, dopo anche quello che era successo nel volo Schiantos-Napoli con i bagagli che erano stati fatti scendere, scaricati dall'aereo perché troppo pesante, c'era vento, e insomma qualche problema ultimamente coi voli, ma diciamo cose di poco conto, le cose poi ce ne sono ben più gravi. Ne parleremo, come si parla molto di questo referendum in Islanda, dove l'Islanda ha deciso di non entrare o comunque di non continuare il termine esatto, le negoziazioni con l'Unione Europea, anche se l'analisi del voto dice che i giovani volevano comunque entrare nell'Unione Europea, 41,8 e 47,2, quindi non una vittoria così schiacciante. Oscar Anton su RVL la radio ci riporta nel 2020 con Bye Bye.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori lungo la provinciale 4 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Pianfei. Per il momento è tutto, buon proseguimento di giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica.

0: alle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
2: Coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
4: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
5: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
6: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
7: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
8: Te le suoniamo di santa ragione.

0: I numeri uno suonano solo in vinile su RVL la radio. Speciale ti ricordi quando? Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: E nella mattinata RVL la radio è il momento dello speciale ti ricordi quando? È il momento della musica in vinile. Vi porto nel 1981 il long play Holiday in Paradise e questo è l'unico singolo estratto per la band Good Bay Dance Band. Canzone che tra l'altro ebbe un grosso successo nell'inverno primavera tra l'81 e il 1982 in Europa. Raggiunse il numero uno in Irlanda, ma soprattutto raggiunse la vetta della UK Single, perché noi vi suoniamo numeri uno delle varie charts mondiali, il 27 marzo del 1983, dove rimase per 3 settimane consecutive in vetta alla charts dei singoli inglesi. Tra l'altro la canzone che vi suona adesso è appunto dei Good Bay Dance Band, sto parlando di Seven Tears.

0: Siamo per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL
0: ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
0: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Ugenea con Care su RVL la radio, la pausa pubblicitaria e poi il GR Paesi Sapori, dopodiché sarà ancora RVL Talk Show con Piero Pratesi.
1: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
2: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
4: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: 16° Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
7: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
8: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
9: Da Nadia Sessa, benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo lunedì 31 agosto. La ristorazione su strada si consolida come presenza stabile nel tessuto economico locale. Negli ultimi 10 anni il settore ha vissuto una vera e propria metamorfosi strutturale, espandendosi ben oltre i confini delle grandi città per raggiungere anche piccoli centri, aree costiere e borghi dell'entroterra. A raccontare questa trasformazione sono i dati del registro delle imprese elaborati da Unioncamere e Infocamere. Al 31 marzo 2026 i comuni italiani con almeno un'impresa registrata che svolge un'attività riconducibile allo street food sono 1975 contro i 1258 del 2016. In 10 anni la geografia del settore si è dunque allargata, includendo 717 nuovi comuni. Dietro questi numeri emerge un cambiamento più profondo. Lo street food non rappresenta più soltanto una modalità alternativa di ristorazione, ma un modello imprenditoriale che ha saputo adattarsi a contesti molto diversi tra loro, intercettando nuove abitudini di consumo, la crescita del turismo esperienziale e una domanda sempre più orientata verso formule di ristorazione flessibili, informali e di prossimità. Dentro il mercato trionfale di Roma non si fermano le novità. Tra le più interessanti c'è quella dei due amici Jacopo Manganelli e Cristian Bazzucchi, che hanno trovato sede per il loro progetto dentro il box 231, dove è nato da qualche tempo Salon. La loro idea di cucina giornaliera basata sulla disponibilità del mercato, lo stesso in cui si trovano. Il menù quindi si compone di una lavagna di piatti che possono cambiare anche tutti i giorni. Dalle piccole porzioni ai piatti per arrivare poi ai dolci c'è spazio per portate che vanno condivise o assaggiati da soli, con un posto sempre riservato alla pasta fresca, al sandwich del giorno, con un menù che spazia tra carne, pesce e verdure, con riferimenti alla cucina italiana e a quella internazionale, in particolare con un occhio all'Asia. Il mondo delle api e del miele di Cinzia Scaffidi. Complice la crescente attenzione verso biodiversità e sostenibilità, le api sono tornate al centro del dibattito alimentare. Pubblicato da Slow Food Editore, il volume affronta temi molto diversi tra loro: il funzionamento dell'alveare, le varietà di miele, le tecniche di degustazione, gli impieghi gastronomici e il ruolo fondamentale che questi insetti ricoprono negli equilibri ambientali. Il risultato è un saggio divulgativo che riesce a coniugare rigore scientifico e piacevolezza della lettura, ricordando come il futuro della nostra alimentazione passi inevitabilmente anche dalla tutela delle api. E per questa edizione della GR Paesi e Sapori è tutto, un saluto da Nadia Sessa.
10: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.

Goyal, nuovo disco di Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, suonato su RVL la radio. Sta per arrivare anche l'appuntamento dedicato alle stelle con Maya, sto parlando dell'oroscopo, ma sta arrivando anche Beyoncé su RVL, un nuovo disco che già da qualche settimana sta girando e nella super rotation di RVL la radio, Morning Dew.

0: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
1: Evo 3, il City SUV a 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
2: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
3: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
5: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301. A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
4: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con due automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social.
6: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
7: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita.

0: gioco scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria da Lusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria da Lusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio la nuova settimana. Ariete, la vostra anima ricettiva amplifica la bellezza del quotidiano. Nel lavoro fidatevi del vostro istinto, mentre in amore una parola può bastare a esprimere ciò che sentite nel cuore. Toro, sarà una giornata in cui la vostra energia sembrerà inesauribile. Approfittatene per portare avanti i progetti personali e lavorativi che richiedono quel tocco in più di intraprendenza. In amore, spezzate la routine. Gemelli, nella sfera sentimentale la complicità si rafforza grazie a gesti semplici ma pieni di significato. Nel lavoro la pazienza e la costanza porteranno a vedere i frutti di quanto seminato. Tenetevi lontani da polemiche improduttive. Cancro. La vostra giornata sarà caratterizzata da una serie di incontri stimolanti che nutriranno la vostra curiosità innata. Lasciatevi coinvolgere da questi scambi, ma mantenete un occhio attento alle vostre priorità. Leone, nel lavoro un'opportunità si presenta in modo inatteso, rivelandosi più fruttuosa del previsto. In amore evitate di forzare i tempi, la relazione crescerà secondo il suo ritmo naturale. Vergine, sarà una giornata in cui il vostro intuito vi guiderà nei momenti di incertezza. Fidatevi del vostro istinto, soprattutto nelle questioni di cuore. Un progetto lavorativo a lungo desiderato inizia finalmente a prendere forma. Bilancia, il vostro intuito saprà guidarvi oggi nella giusta direzione, soprattutto nelle scelte affettive. Nel lavoro fate leva sulla vostra capacità di mediare per risolvere piccoli conflitti. Un paio di giorni di totale relax potrebbero essere ciò che vi serve. Scorpione, lasciatevi coinvolgere in attività che stimolano il vostro lato più creativo. Sul fronte amoroso vi aspetta un sorprendente momento di empatia con il partner. Non dimenticate di bilanciare impegno professionale e vita personale. Sagittario, il vostro desiderio di esplorazione vi porterà a cercare nuovi orizzonti. In amore una conversazione profonda rinforzerà il legame. Nel lavoro il coraggio di proporre idee innovative potrebbe essere premiato. Capricorno, in ambito lavorativo la strada verso il successo richiede costanza, ma ne varrà la pena e la gioia. In amore è tempo di ricostruire ponti che si erano indeboliti. La comunicazione è essenziale. Acquario, un imprevisto potrebbe modificare la vostra giornata, ma la vostra capacità di adattamento sarà la vostra risorsa migliore. In amore, dedicate attenzioni speciali al partner per rafforzare l'intesa. Pesci, prendetevi del tempo per comprendere meglio le vostre emozioni e utilizzarle come guida, sia in amore che nel lavoro. Un amico fidato potrà offrirvi una nuova prospettiva utile per risolvere una questione sospesa. Oggi vi saluto con le parole di Oscar Wilde. Vivete la vita meravigliosa che è in voi. Niente di voi vada perduto. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

Diciamo che della notizia dell'aereo che ha lasciato giù i bagagli forse sarebbe il meno dei problemi, ce n'è stata un'altra di notizia che è uscita qualche giorno fa. All'ospedale civico di Palermo, insieme al bando per una trentina di incarichi di altissima professionalità, viene pubblicato per errore anche un file Excel nel quale compaiono già alcuni nomi associati ai relativi posti. Tra questi nomi anche Luca La Galla, figlio del sindaco di Palermo Roberto La Galla. Evidentemente l'uomo giusto al posto giusto prima ancora di scegliere quale sia l'uomo giusto. Non solo tra i fortunati, virgolettato lo metterei, anche diverse figure della rappresentanza sindacale aziendale e medici che ricoprono già da anni alcuni di quei ruoli di rilevanza all'interno della struttura e che attraverso la selezione vedrebbero così sanata la propria posizione. L'azienda a quel punto, vista la gaffe clamorosa, assicura che non fosse un elenco di vincitori già decisi. No, assolutamente, noi ci crediamo. Ma una precedente ricognizione interna finita online per errore. Eppure il file con i nomi dei potenziali vincitori ha fatto il giro delle chat di medici e personale della struttura, parliamo dell'ospedale di Palermo, suscitando un gran polverone. Tanto che l'azienda è stata costretta ad annullare l'atto di selezione in autotutela e tutto dovrà essere rifatto. E io però aggiungerei, e tanto vinceranno quelli che tenete il file Excel, cioè screenshottatelo piuttosto che, perché poi rivinceranno quelli, perché veramente non c'è più pudore in questi casi. Cioè, concorso per poter piazzare dei posti ad alta professionalità e nel concorso, nel bando sul sito internet, finisce anche il file Excel di chi erano le persone che dovevano andare in quei posti. Ma che cosa fa il concorso, che è tutta una buffonata, no? Cioè, ma finiamola anche con questa ipocrisia. Cioè, veramente stiamo raggiungendo dei livelli. Poi, una volta beccati con le mani nella marmellata, si nega anche dicendo no, ma assolutamente no, erano dei suggerimenti. Certo, devi fare un concorso, peccato che le suggerisci prima. Vabbè, lasciamo perdere, continuiamo con la musica. C'è Anna White, Girl Wasted.

0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Sto nel Napoli, nel tempio del Maradona. Azzecca l'acuto il Como, già in stile Champions. E così Cesc Fabregas rovina il debutto casalingo, vestito di azzurro, di Max Allegri. Finisce 2-1 per i lariani in paradiso con Duvicas dopo la botta e risposta Baturina Højlund. E il tecnico spagnolo sprizza gioia da tutti i pori.
2: Non è nessun messaggio, è solo provare di continuare a migliorare. Siamo una squadra che, per tanto che si parla da noi, che a me non mi importa perché sappiamo molto bene chi siamo e che vogliamo fare, di dove si arriva questi due ultimi anni. Oggi si festeggia con la musica come se avevamo vinto una finale. Sicuramente il Napoli si vince oggi al Como, vanno tutti a casa, è una cosa normale. Per noi ancora non è una cosa normale. Allora noi dobbiamo continuare così e godersi di questi piccoli passi che sta facendo la società. Dopo, il Napoli che ha iniziato 20-25 anni fa, magari vincere nel Maradona potrebbe essere una normalità.
1: Con la prima vittoria sale così a quota 4 il Como nella classifica, che dopo due giornate vede a punteggio pieno con Milan e Juventus anche Inter e Lazio di Cortomuso a Cagliari in casa col Genoa. A Cagliari i campioni d'Italia creano molto ma sbagliano altrettanto. Basta l'1-0 firmato Çalhanoğlu. Cristian Chivu.
3: Bisogna prendere quello che di buono abbiamo fatto. Abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla e quando non la chiudi vai un po' in confusione.
1: All'Olimpico in casa Lazio il secondo gol di fila sempre da 3 punti di Davide Frattesi. Dopo il Bologna stende stavolta il Genoa di De Rossi e stasera la seconda giornata si completa con Lecce-Roma di fronte alle 18:30 e Atalanta-Bologna alle 20:45. Voltiamo pagina, clamoroso a New York, parliamo di tennis. Esce subito di scena Novak Djokovic, battuto in 5-7 dall'argentino Navone. Il serbo, debilitato da un malore, non usciva al primo turno di uno slam da 20 anni. Sono preoccupata, ha detto, il mio fisico sta cedendo. In chiave Italia, interrotto per pioggia all'esordio di con l'americano Mikkelsen. Hanno giocato e vinto Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini, che daranno vita ad un derby azzurro nel secondo turno. MotoGP ad Aragon in Spagna. Dopo la sprint l'idolo locale Marc Marquez domina anche la gara lunga, precedendo Acosta e Bezzecchi, scavalcato in classifica dal fuoriclasse della Ducati, che riduce così a 19 punti il distacco dal leader Iridato Martin, quinto. Infine la palla a volo, quella femminile imbattuta nella fase a gironi per l'Italia di Velasco. Inizia la fase degli europei ad eliminazione diretta alle 16 a Brno in Repubblica Ceca. Gli azzurri affrontano la Bulgaria. Intanto a 10 giorni della rassegna continentale maschile, nell'ultimo test i ragazzi di De Giorgi hanno battuto 3-1 il Brasile. Ed è tutto, a più tardi.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
4: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
5: Ed eccoci pronti con le hit estive in sequenza mixata. Arriverà Bad Habits di Ed Sheeran, anche Blue degli Eiffel 65, mentre Hilo o Electric Light Orchestra, che dir si voglia, con la Straight to London chiuderà la nostra sequenza, che apriamo invece con i The Colors, Tu con chi fai l'amore.
4: Summer Hit su RVL la radio, Tokyo. I successi di tutte le estati per tutta l'estate.

0: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con due automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
0: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
0: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
4: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
7: Corri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente nel

0: tua idea con RBL la radio.
1: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RBL la radio. Anche d'estate.

0: Katsey con Animal, il K-pop protagonista su RVL la radio, dove arriva anche Wes Cross insieme a Fra Quintale. Il nuovo disco si intitola Scarabocchi e ve lo suono nella mattinata talk show con Piero Pratesi. Tra poco parliamo dei bagagli dimenticati a Fiumicino, dall'aereo che doveva andare poi a Lampedusa, i bagagli sono arrivati a Lampedusa, ne parliamo tra poco.
1: Auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

notizia è da Sky TG24, perché bisogna sempre citare le fonti. A Fiumicino aereo riparte senza scaricare tutti i bagagli, le valigie finiscono a Lampedusa. Il volo era Wizz Air, proveniente da Marsalam, e quindi da chi aveva fatto le vacanze. Non si sono ritrovati per la metà dei passeggeri che erano presenti su quel volo le valigie sul nastro per il ritiro. Tra l'altro c'è anche qualcuno che è rimasto senza medicine, vabbè, sui vestiti di ricambio parliamone, perché poi uno andava a casa, però c'erano persone che dovevano prendere delle coincidenze, e quindi un caos veramente incredibile. Sono circa 80 le persone delle 170 che erano presenti sul volo che sono rimaste senza bagagli. Tra l'altro si sono coordinate tra di loro, hanno creato un gruppo WhatsApp, e uno di questi 80 senza bagaglio aveva un GPS nella valigia. L'ha attivato, infatti diceva: guardate che le valigie, nonostante sul nastro trasportatore dei bagagli ci fosse scritto consegna bagagli terminata, e questo non aveva ricevuto i bagagli, dice: guardate che i bagagli sono ancora a Roma. Hanno dovuto rivolgersi alla finanza e poi hanno scoperto che i bagagli sono finiti a Lampedusa a farsi una vacanza anche i bagagli. E vabbè, sono ogni tanto dei disguidi che succedono, anche se poi ultimamente con gli aerei ce ne sono molti di disguidi che succedono. Su RBL la radio invece la musica ci porta Martin Garrix con U2, Fireflies.

0: ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
2: Sedicesimo Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
3: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
4: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
5: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
6: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
7: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1500 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
10: Dal 28 al 31 agosto a Montecrestese c'è la Sagra della Patata al Campo Sportivo Comunale. Ristorante, serate danzanti e spettacoli. Per info sui social e al sito della Proloco di Montecrestese. Tutte le sere dalle 20 alle 3 servizio navetta da Domodossola offerto da Giudici Gomme.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
12: Meridiana VCO, servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO, o vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
13: RVL informa, le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
14: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Buone notizie per la volontaria di 19 anni del progetto Pasteurs tra gli intossicati all'Alpe Buscagna. La giovane è stata trasferita all'ospedale Niguarda di Milano in condizioni critiche. Ora fortunatamente è fuori pericolo. Migliora complessivamente anche il quadro degli altri coinvolti. Purtroppo c'è una vittima, Pietro Maria Fiori, 35 anni di Milano, anche lui volontario del progetto Pasteurs, presente all'Alpe Buscagna per trascorrere un periodo al fianco degli allevatori. La prefettura del VCO ha sottoscritto una convenzione con il gruppo di Verbagna dell'Associazione Nazionale Carabinieri, finalizzata a mettere a disposizione dell'amministrazione a titolo gratuito il contributo dei volontari dell'associazione. L'iniziativa nasce dalla necessità di fronteggiare l'attuale grave carenza di organico che interessa la prefettura e rende indispensabile il ricorso a forme di collaborazione improntate ai valori di solidarietà, cittadinanza attiva, servizio della collettività. Grazie all'apporto dei volontari sarà possibile garantire un più efficiente supporto alle attività della prefettura. Si chiude questa sera la 32esima edizione della Sagra della Patata di Montecrestese. Come di consueto la cucina con servizio ai tavoli aprirà alle 18.30, servizio navetta fino alle 3 di notte dalla stazione di Domodossola. Ed è tutto per la cronaca, linea ora alle previsioni del tempo.
15: Il meteo di RVL. Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
16: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
14: Previsioni del tempo per la giornata di domani, martedì 1 settembre, cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 19 gradi, massime sui 29 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
17: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. E la tua radio preferita, RVL, la radio.

Siamo andati nel 1985 con Anna Oxa, a Sanremo si presentava con questa canzone, a lei, suonata nella mattinata talk show. Qualcuno ci ha scritto via WhatsApp allo 0323 552124 che assolutamente non è bello perdere i bagagli, sia quando arrivi, sia quando torni a casa, cioè sia quando arrivi alla destinazione dove devi arrivare, quando parti, sia quando ritorni, non è il massimo della vita, sì, effettivamente è un bel problema. Saluto Samuele che ci ha scritto appunto allo 0323 552124, ma saluto anche Claudia che ci ha scritto invece che è un'esperienza che ha avuto, quello di arrivare, cioè non perdere il bagaglio è arrivato dopo e insomma qualche problemino sussiste. Ci sono anche delle polizze assicurative per lo smarrimento dei bagagli. Intanto Malcolm Todd con Herrings su RVL.

0: letto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita.
3: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
5: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
8: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
9: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale, sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
10: Dal 28 al 31 agosto a Monte Crestese c'è la Sagra della Patata al Campo Sportivo Comunale. Ristorante, serate danzanti e spettacoli. Per info sui social e al sito della Proloco di Monte Crestese. Tutte le sere dalle 20 alle 3 servizio navetta da Domodossola offerto da Giudici Gomme.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
11: Super Trailers, il cinema alla radio.
12: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
13: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
12: Ali.
13: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
11: Super Trailers,
14: il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
15: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
16: Penso che non sia semplicemente una macchina.
14: Può un vuoto essere colmato?
17: Rimandalo indietro.
18: Te lo fa ricordare ogni giorno.
14: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
16: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
14: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
11: Super Trailers.
19: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
20: A settembre ritorna la magia.
21: Aspetto questo momento da un'eternità.
22: Sì, è vero.
20: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
23: Secondo te siamo maledette?
22: No.
20: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
11: Super Trailers.
24: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
25: Mi sento fortunata.
26: Il premio Oscar Angelina Jolie.
27: Ho il risultato della sua biopsia.
26: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
28: Non so come dirlo a mia figlia.
29: Metta la sua vita in pausa per un po'.
26: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
30: Non gliela daremo vinta.
26: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
11: Super Trailers.
31: Ehi, Bugs!
32: Che succede, amico?
31: Parla del film!
32: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
31: E adesso?
32: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
31: Due biglietti e 8 popcorn!
32: Esagerato come sempre.
11: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

canzone che ci ha riportato nel 2020, questa di Marrakesh con il futuro di Elisa, Neon Leali. Stiamo per arrivare anche al momento delle info del GR del mezzogiorno e poi entreremo nell'ultima ora della mattinata talk show. C'è Bruno Mars, On My Soul.

mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: Basta il tempo di un
1: fiore. Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Dopo un mese di stop, gli USA tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania che risultano tutti intercettati. Washington afferma di aver bersagliato lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz. Ha picchiato la madre violentemente e poi ha chiamato il 112 per avvisare le forze dell'ordine di quello che aveva fatto. Così un ragazzino di 16 anni appena compiuti ha confessato di aver aggredito la madre cinquantenne. Il fatto è avvenuto nel palazzo dove la vittima abitava con il figlio a 100 celle nella periferia est della capitale. Alessandro Di Battista, ora cosciente ma ancora in gravi condizioni, è stato raggiunto a L'Avana dalla compagna. Insieme a lei è giunta nella capitale anche un'equipa sanitaria del Policlinico Agostino Gemelli di Roma, pronti a fornire assistenza medica. L'inizio dell'autunno meteorologico fissato da calendario per il primo giorno di settembre è solo un miraggio. Le ultime proiezioni dei modelli fisici supportate dagli esperti confermano il prolungamento di un'estate eccezionale su tutta l'Italia. Per un cambiamento radicale dello scenario bisognerà attendere la seconda metà del mese. La pallavolo, prima sfida eliminazione diretta per le azzurre di Velasco agli europei di volley femminile 2026. Dopo il percorso perfetto della prima fase, l'Italia cerca contro la Bulgaria il visto per entrare tra le prime otto d'Europa. Negli ottavi l'Italia affronterà la Bulgaria oggi alle 16. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia. Ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.

trio canta al mio paese, sono Serena Brancale, Levante Deglia, canzone che ci ha tenuto compagnia in quest'estate 2026. Sentivamo anche al nostro GR che ci sarà ancora uno strascico d'estate, se qualcuno pensa, come se ho sentito più volte dire, che col 31 agosto l'estate termina, poi termina dal punto di vista cronologico il 21 di settembre, e beh, non è proprio così, avremo ancora un bello strascico d'estate, pare anche con temperature non insopportabili come era verso la metà fine luglio e primi di agosto, aggiungerei anche, ma comunque temperature importanti nei prossimi giorni con i 30 gradi superati, e noi dovremo superare anche questo periodo. Ve le suoniamo di santa ragione, ma vi ricordiamo anche l'appuntamento con la musica in vinile su RVL la radio, oltre all'interno della mattinata talk show da lunedì a venerdì alle 10:20, il weekend dal sabato e la domenica dalle 18 alle 20 c'è il Sound 70-80 proposto tutto rigorosamente in vinile di Ti ricordi quando. Scopritelo sui social di RVL, ma anche sul mio profilo personale di Instagram, Piero il Cobra Pratesi, dove vi pubblico molto materiale relativo alla musica in vinile, soprattutto alla musica 70-80. Arriva il nuovo su RVL di The Bowser, Lose Myself.

0: coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it. È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi. Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88. Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli in Corso Mameli 31 a Intra.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
0: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
3: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, ora a Cannero Riviera in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
1: RVL la radio, il DAB ci fa crescere sempre di più, ora anche sul Lago Maggiore. Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The

set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.

Gli Stardust era un trio che ha fatto solo questo singolo, parliamo dell'anno 1998, Music Sound Better With You, e uno dei tre che componeva il trio Stardust è diventato poi una parte del duo dei Daft Punk, e le sonorità Daft Punk, se ci fate caso, ci sono in questa Music Sound Better With You che vi abbiamo suonato come appuntamento del Breakfast Club. Ieri siamo tornati, tanta gente, tante persone alla pasticceria sul lungolago di Pallanza, ci siamo divertiti e avete fatto colazione accompagnati dal DJ set di RVL, e chiaramente The Breakfast Club è anche un appuntamento radiofonico, ma soprattutto il DJ set della domenica mattina dalle 9.30 alle 11.30. DJ set e The Breakfast Club che torneranno alla pasticceria sul lungolago di Pallanza domenica 13 di settembre. Intanto ve le suono di santa ragione con i Pinguini Tattici Nucleari. Mezzogiorno e 22, entrati ampiamente nell'ultima ora. Questa è Sorry, Scusa, Lo Siento.

anche questa canzone di Ujjal con Imael Hengel e Ultra Nate, quella di Free negli anni 90. Moving to the Sun è una canzone che si balla volentieri e che vi abbiamo suonato su RBL la radio. Sta per arrivare l'edizione fresh del nostro notiziario locale. Intanto la musica italiana protagonista, Samurai J, Flamenco Paranoia. Don't

0: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra. 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
4: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
5: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20:30 l'appuntamento è al bar nazionale di Intra in Piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20:30 al bar nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
7: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
10: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
11: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Buone notizie per la volontaria di 19 anni del progetto Pastours tra gli intossicati all'Alpe Buscagna. La giovane è stata trasferita all'ospedale Niguarda di Milano in condizioni critiche, ora fortunatamente è fuori pericolo. Migliora complessivamente anche il quadro degli altri coinvolti. Purtroppo c'è una vittima, Pietro Maria Fiori, 35 anni di Milano, anche lui volontario del progetto Pastours, è presente all'Alpe Buscagna per trascorrere un periodo al fianco degli allevatori. Dopo il lungo e travagliato percorso del palazzetto dello sport, oggi ci troviamo davanti all'ennesima situazione che rischia di sfuggire completamente di mano all'amministrazione comunale. Sul caso della nuova scuola elementare di Gravellona Toce, dove è emerso che non avendo rispettato i tempi del PNRR, il cantiere è poco oltre il 60% e mancano all'appello 2.390.000 euro, interviene Mario Geraci, ex assessore leghista. Spiega, si tratta di una situazione gravissima, soprattutto perché stiamo parlando di una scuola destinata ai nostri bambini e alle nostre famiglie. Disturbi alimentari, il VCO senza un reparto di dietologia dedicato. La denuncia arriva dal Partito Democratico. I consiglieri regionali Rossi e Valle spiegano: la legge regionale è rimasta priva di finanziamenti. Curarsi in Piemonte non può essere una lotteria legata al codice di avviamento postale. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
12: RVL informa.
11: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Caboschi, l'espressione artistica dell'equilibrio. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
6: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
14: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle.
6: E la tua radio preferita, RVL, la radio.

Audrey Hepburn con Sue Me su RVL la radio, suonato nella mattinata talk show con Piero Pratesi, chi che vi accompagna fino a luna. La vostra Vale che oggi riprende, l'hai fatta una settimana in più di ferie, è già negli studi di RVL pronta per accompagnarvi. Intanto vi regalo Annalisa con canzone targata 2024, sinceramente, su RVL.

RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

0: Senti, sì, sono io, la tua radio. Sono RVL la radio. Ora puoi ascoltarmi in tutto il mondo. Sì, perché da oggi basta scaricare la app di RVL dal tuo store digitale e quando sali in auto collegarla tramite Bluetooth. Ed il gioco è fatto. In questo modo ci puoi ascoltare anche dove il nostro segnale FM non arriva. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque!
1: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
2: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
4: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
6: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
9: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul...

22 Simba, due passi dal cielo su RVL, la radio dove ve le suoniamo di santa ragione, dove stiamo per concludere la nostra mattinata insieme, dove arriva anche Madonna, Danzateria.

Madonna con Danzateria su RVL, la radio dove ve le suono di santa ragione e dove insomma siamo pronti per concludere questa mattinata insieme e lasciarvi con la vostra Vale e raschiando il fondo del barile. Per cui che dirvi se non che tornerò con voi domani mattina, come sempre dalle 10 alle 13 staremo insieme nella mattinata talk show. Tra poco invece la vostra Vale che vi accompagnerà fino alle 4 o 16 che dir si voglia con raschiando il fondo del barile. Io Piero Pratesi vi auguro come sempre faccio a quest'ora buon appetito e come al solito vi saluto. Ciao ciao da Piero.

0: estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: tra poco su RBL la radio, raschiando il fondo del barile con Vale.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Recarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Dopo un mese di stop, gli USA tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania che risultano tutti intercettati. Washington afferma di aver bersagliato lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz. È morto mentre stava praticando surf a Bali in Indonesia. A perdere la vita Gabriele Bellucci, un 39enne italiano originario di Vinci nel Fiorentino. Bellucci, che viveva in Indonesia da 2 anni, è deceduto a cavallo di Ferragosto. Avrebbe picchiato la madre causandone la morte e poi avrebbe chiamato il 112. È successo ieri pomeriggio alla periferia est di Roma, in un appartamento in zona Alessandrino. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, il ragazzino aveva ancora addosso una t-shirt sporca di sangue, era seduto all'ingresso del palazzo. Il carrello della spesa in Italia in 5 anni è cresciuto del 29,5%, un valore di molto superiore a quello dell'inflazione registrata nello stesso periodo, con picchi per i prezzi degli ortaggi, del caffè e dell'olio extravergine d'oliva. Il volley femminile in chiusura alle 16. L'Italia si gioca contro la Bulgaria l'accesso ai quarti di finale degli Europei 2026. L'Italia arriva alla sfida con 5 successi su 5 e appena un set lasciato per strada. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Recarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Coda a tratti sul percorso urbano della A4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Monza e Cormano in direzione Torino e tra Piero e Milano Est verso Venezia. Ancora su questa autostrada code in uscita a Monza per traffico intenso per chi proviene da Venezia. Code per traffico intenso sulla statale 38 dello Stelvio tra Naturno e Rablà in direzione Bolzano. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Le 13:05 minuti di lunedì 31 agosto, oggi si chiude il mese e si riapre raschiando il fondo del barile su RVL Radio. Buongiorno a tutti dalla vostra Vale, tornato on air dopo le vacanze, il duro rientro che molti di voi staranno affrontando proprio come me. Buona vita, buon lavoro, buon appetito, buon caffè, la storia è sempre quella, sicuramente ricca di curiosità e che ci porterà in diretta fino alle 16. Partiamo dalla musica e continuiamo a suonarvele di santa ragione con Businessman. Dito nella piaga.

Harry Styles con Dance No More su RVL Radio. E se ci fidiamo delle voci di corridoio, dei rumors che si rincorrono online, l'ex One Direction l'anno prossimo potrebbe tornare a farci visita in Italia con un concerto a Roma, città che ben sappiamo essere molto amata da lui e che sarebbe felicissima di accoglierlo. In attesa dell'ufficialità vi ricordo il numero WhatsApp per prendere parte attiva in Raschiando il Fondo del Barile. Numero WhatsApp di RVL, aspetto i vostri messaggi, salvatelo in rubrica 0323 552124 e continuiamo con la musica di Noemi. Stare con

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
4: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84

0: 0266203301. Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
1: Dal 28 al 31 agosto a Montecrestese c'è la Sagra della Patata al Campo Sportivo Comunale. Ristorante, serate danzanti e spettacoli. Per info sui social e al sito della Proloco di Montecrestese. Tutte le sere dalle 20 alle 3 servizio navetta da Domodossola offerto da Giudici Gomme.
2: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
5: Super Trailers, il cinema alla radio.
6: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
7: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
6: Ali.
7: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Super Trailers, il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
8: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
9: Penso che non sia semplicemente una macchina.
10: Può un vuoto essere colmato?
11: Rimandalo indietro.
12: Te lo fa ricordare ogni giorno.
10: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
9: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
10: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
5: Super Trailers.
13: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
14: A settembre ritorna la magia.
15: Aspetto questo momento da un'eternità.
16: Sì, è vero.
14: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
17: Secondo te siamo maledette?
16: No.
14: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
5: Super Trailers.
18: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
19: Mi sento fortunata.
20: Il premio Oscar Angelina Jolie.
21: Ho il risultato della sua biopsia.
20: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
22: Non so come dirlo a mia figlia.
23: Metta la sua vita in pausa per un po'.
20: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
24: Non gliela daremo vinta.
20: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
5: Super Trailers.
25: Ehi, hey Bugs!
26: Che succede, amico?
25: Parla del film!
26: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
25: E adesso?
26: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
25: Due biglietti e 8 popcorn!
26: Esagerato come sempre.
5: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

settembre del 1997 gli Stones uscivano con questa canzone Anybody See My Baby su RVL Radio, e mentre si avvicina l'informazione locale delle 13:30 ci ascoltiamo anche Boston di Stella Lefty.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con due automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: 16° Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
6: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
7: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
8: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
9: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Buone notizie per la volontaria di 19 anni del progetto Pastours tra gli intossicati all'Alpe Buscagna. La giovane è stata trasferita all'ospedale Niguarda di Milano in condizioni critiche. Ora fortunatamente è fuori pericolo. Migliora complessivamente anche il quadro degli altri coinvolti. Purtroppo c'è una vittima, Pietro Maria Fiori, 35 anni di Milano, anche lui volontario del progetto Pastours, presente all'Alpe Buscagna per trascorrere un periodo al fianco degli allevatori. La prefettura del VCO ha sottoscritto una convenzione con il gruppo di Verbania dell'Associazione Nazionale Carabinieri, finalizzata a mettere a disposizione dell'amministrazione a titolo gratuito il contributo dei volontari dell'associazione. L'iniziativa nasce dalla necessità di fronteggiare l'attuale grave carenza di organico che interessa la prefettura e rende indispensabile il ricorso a forme di collaborazione improntate e valore di solidarietà, cittadinanza attiva, servizio della collettività. Grazie all'apporto dei volontari sarà possibile garantire un più efficiente supporto alle attività della prefettura. Si chiude questa sera la 32esima edizione della Sagra della Patata di Montecrestese. Come di consueto la cucina con servizio ai tavoli aprirà alle 18.30, servizio navetta fino alle 3 di notte dalla stazione di Domodossola. Ed è tutto per la cronaca, linea ora alle previsioni del tempo.
10: Il meteo di RVL.
11: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
12: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
9: Previsioni del tempo per la giornata di domani, martedì 1 settembre. Cielo sereno, poco nuvoloso. Temperature minime sui 19 gradi, massime sui 29 gradi. Questa è l'informazione di RVL, la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
8: RVL informa.
6: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
13: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

dall'album Donna Femme, che anticipò nell'agosto del 2021 su RVL Radio. Vi abbiamo suonato Take My Breath di The Weeknd. Per tornare sul fondo del barile alla ricerca di notizie curiose, la vostra Vale sta togliendo la polvere dal microfono dopo la pausa estiva e le vacanze, e se ancora non vi sentite pronti a dire addio all'estate, se volete mangiare ancora un po' di gelati, che poi chi lo dice che il gelato è in esclusiva dell'estate, ho un'offerta di lavoro che potrebbe stuzzicare il vostro interesse nonché il vostro palato, perché c'è qualcuno disposto a pagarvi profumatamente per girare il mondo assaggiando gelati a destra e a manca. Ne parliamo tra poco, e prima ci ascoltiamo il nuovo singolo del Liga, Qualcosa per te.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail. Do you know the
3: power of a saxophone? Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
5: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
6: Dal 28 al 31 agosto a Monte Crestese c'è la Sagra della Patata al Campo Sportivo Comunale. Ristorante, serate danzanti e spettacoli. Per info sui social e al sito della Proloco di Monte Crestese. Tutte le sere dalle 20 alle 3 servizio navetta da Domodossola offerto da Giudici Gomme.
7: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungolago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
8: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
9: Noi ci siamo.
10: Per tutta l'estate RVL.
11: Per tutta l'estate RVL.
10: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
11: RVL la radio.
10: Te le suoniamo di santa ragione.

The Surroundy per Good Old Days alle 13.52 su RVL Radio. Tra pochi minuti ci collegheremo con la redazione per il GR Costume e Società, che ci farà fare il primo giro d'ora di Raschiando il fondo del barile. E intanto scopriamo come si gira il mondo assaggiando gelati, perché Snoop Dogg ha aperto le candidature per la posizione di assaggiatore internazionale di gelato al servizio di Dr. Bombay, il marchio di gelato fondato da lui insieme al figlio Cordell nel 2023. L'annuncio è arrivato direttamente sulle sue pagine social e l'offerta prevede 3 mesi di lavoro per un compenso di $30,000 totali, 10,000 al mese, per recarsi nei vari paesi, assaggiare ciò che propongono le gelaterie più in voga, monitorare gusti, mode e tendenze dei vari palati e poi riportare a casa tutte queste informazioni con l'obiettivo di aiutare a sviluppare un nuovo gusto che possa andare alla grande sul mercato. Vi sentite di essere la persona giusta? Beh, allora potete candidarvi dal 27 agosto e per 3 settimane a venire.

0: saluto da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con le GR Costume Società di questo lunedì 31 agosto. Mancano due giorni all'apertura dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, in programma al Lido dal 2 al 12 settembre. Ad aprire sarà l'anteprima mondiale di Ink di Danny Boyle con Jack O'Connell, Guy Pearce e Claire Foy. Nella stessa serata George Clooney riceverà il Leone d'Oro alla carriera. Tra i 21 film in concorso ci sono 5 opere firmate da registi italiani: Marco Bechis, Edoardo De Angelis, Andrea Pallaoro, Paolo Strippoli e Nanni Moretti. Greta Scarano e Nicolas Maupas condurranno le cerimonie di apertura e chiusura. Una selezione che riunisce autori affermati e nuove generazioni. Il direttore artistico Alberto Barbera spiega perché questo ricambio è decisivo anche per ritrovare il pubblico più giovane.
1: C'è un cinema finalmente aperto alle nuove strategie di comunicazione, ai giovani, alla capacità di valorizzare nuovi talenti o di cercare nuovi talenti da supportare, da far esordire, anche perché il pubblico è cambiato, sta cambiando. Ci dicono che la maggior parte degli spettatori sono ragazzi o ragazzini che vanno al cinema. Se non si fanno dei film capaci di dialogare con loro, sono dolori, no? Quindi ecco, però a Venezia c'è un po' tutto questo, c'è questa varietà, questa ricchezza che è estremamente significativa e interessante e incoraggiante.
0: Parliamo di musica. Questa sera i Wilco arrivano nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica per il Roma Summer Fest. Il concerto ha una formula speciale: due set completi separati da un breve intervallo e senza artisti di apertura. La band di Chicago, guidata da Jeff Tweedy, attraverserà più di 30 anni di carriera, dai primi incroci tra rock e country alla ricerca sonora di Yankee Hotel Foxtrot, fino all'album Cousin e all'EP Hot Sun Cool Shroud. 13 dischi in studio e i riconoscimenti ottenuti ai Grammy hanno reso il gruppo uno dei riferimenti della scena indipendente americana. Li ascoltiamo allora in Jesus Itch, uno dei brani più amati del loro repertorio.

0: Si è chiusa ieri a Colonia la Gamescom, la più grande manifestazione mondiale dedicata ai videogiochi. L'edizione 2026 ha stabilito un nuovo primato sul fronte degli espositori. Più di 1.600 da 67 paesi, il 70% provenienti dall'estero su 233.000 metri quadrati, occupati per la prima volta in ogni spazio disponibile. Cresce soprattutto l'area indipendente, con oltre 420 aziende e un aumento del 16% rispetto al 2025. Accanto ai grandi editori, dunque, la fiera dei videogiochi ha dato sempre più spazio ai piccoli studi. Un segnale di quanto la cultura videoludica sia diventata insieme industria globale e laboratorio creativo. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
1: RVL la radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
2: Le 14:02 inizia una nuova ora di Raschiando il fondo del barile e arrivano quattro tormentoni che ci fanno viaggiare nelle estati passate. Dallo scorso anno Mai Smith con Gold, dal 2009 Sexy Beach di David Guetta e dal 1995 De La Si per Hideaway. Il quarto successo ce lo ascoltiamo subito, è Children di Robert Miles.
1: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le

0: sfornati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo wifi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
4: Chiama allo 011 22 71 0.

0: 087. Ripeto, 011 22 71 087.
1: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
3: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
4: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
9: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
11: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

0: Partenope su RDL Radio. Mark and Cremont hanno unito i The Colors a Serena Brancale e la seconda ora di Raschiando il fondo del barile di questo lunedì 31 agosto ci porta a scoprire le novità che bollono nel pentolone delle serie TV. Ci dice tutto Luca Manghera.
1: Game of Serious. Anticipazioni e curiosità dal mondo delle serie.
2: Ben ritrovati da Luca Manghera. Una delle più interessanti novità di Netflix arriva dall'Australia e si intitola La mia brillante carriera, storia di una ragazza di grande talento che nell'anno 1900 vorrebbe diventare una scrittrice, ma che invece si ritrova invischiata nelle logiche del tempo che concepiscono le giovani donne soltanto in funzione dell'uomo che sposeranno. 6 episodi, tutti già disponibili. Sempre su Netflix arriva il 3 settembre la seconda stagione di The Gentleman, in cui un nobiluomo inglese si ritrova a ereditare dal padre non solo titolo e magione, ma inaspettatamente anche una fiorente attività di traffico di stupefacenti. Su Disney Plus c'è invece l'ultima creazione del prolifico sceneggiatore Ryan Murphy, The Shards. Protagonisti sono alcuni ragazzi che negli anni 80 frequentano un esclusivo liceo di Beverly Hills, alle prese con le tipiche tematiche adolescenziali come l'identità, il sesso e relazioni con gli altri ragazzi e il resto del mondo. Storie di formazione anche quelle al centro di Sterling Point su Amazon Prime Video. La vita di due gemelli di 17 anni che vivono a New York cambia all'improvviso quando la loro famiglia eredita un'intera isola in Canada. Per oggi è tutto, a settimana prossima.
1: Game of Serious. Anticipazioni e curiosità dal mondo delle serie.

0: Sentire il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Evo 3, il City SUV a 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
2: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
3: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
4: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
5: 16° Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
6: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
7: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
8: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna, con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con 2 automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social.
9: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
10: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
11: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
12: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dagli Stati Uniti arrivano i batteri che fanno perdere peso. Si tratta di Turic Bacter, una comunità di batteri composta da oltre 80 specie. Gli esperti dell'Università dello Utah, che hanno puntato i riflettori sulla sua azione, affermano che si tratta di una svolta nella campagna contro l'obesità, anche se sono necessarie ulteriori ricerche per approfondire il fenomeno. Lo studio è recentemente comparso su Cell Metabolism. Sempre dagli Stati Uniti arriva una mano intelligente per le protesi del futuro. L'hanno messa a punto gli esperti dell'Università dello Utah con l'obiettivo di offrire uno strumento utile e sicuro a chi ha perso quella vera e fatica a svolgere le più elementari tra le operazioni di tutti i giorni. Grazie ad una combinazione di alta ingegneria e intelligenza artificiale, il dispositivo rende molto più fluide le interazioni tra corpo e oggetti, riducendo drasticamente il loro coefficiente di difficoltà. La ricerca è stata recentemente pubblicata su Nature Communications. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'Ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
13: In ogni canzone
14: un brivido di piacere.
13: Sei su RBL la radio.

Una canzone che abbiamo scoperto in primavera e che continuiamo a portarci dietro, un grandissimo tormentone estivo del 2026. Anotre con Talk to You alle 14:38 su RVL Radio, la vostra Vale in diretta fino alle 16, e un compleanno musicale da ricordare, perché il 31 agosto del 1969 a Firenze nasceva Simona Bencini, un terzo nonché la voce dei Dirotta su Cuba. Tra l'altro lei è toscana di nascita, sì, ma poi si è trasferita sulle sponde del Lago Maggiore vicino a Stresa, dove vive tuttora, e l'abbiamo anche avuta ospite qua su RVL. Oggi ci sono 57 candeline da spegnere per lei e un brano dei Dirotta su Cuba da suonarvi, il loro singolo ed esordio 1994, Gelosia.

0: tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20:30 l'appuntamento è al bar nazionale di Intra in piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20:30 al bar nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
3: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
7: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
8: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
9: Dal 28 al 31 agosto a Montecrestese c'è la Sagra della Patata al campo sportivo comunale. Ristorante, serate danzanti e spettacoli. Per info sui social e al sito della Proloco di Montecrestese. Tutte le sere dalle 20 alle 3 servizio navetta da Domodossola offerto da Giudici Gomme.
10: Scorri, clicca, metti like e poi... Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

0: la tua idea con RBL la radio.
1: Da Francesco Gabbani un bacio gigantesco a tutti gli amici di RVL la radio. Ciao.

con Summer Funk di Francesco Gabbani. Ci ritroviamo ad un solo passo dall'informazione nazionale e da un'altra sequenza Summer Hit di RVL. Siamo per sentire le news dall'Italia e dal mondo e per mettere in fila quattro tormentoni dell'estate. Se ancora non l'avete fatto, cercate e seguite i nostri profili social @ RVL la radio su Facebook, Instagram ed X, e in arrivo c'è una novità firmata Sienna Spyro dall'album Visitor, uscito a luglio. Suoniamo Great Expectation.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Un 43enne svizzero è stato fermato nella notte in relazione alla sparatoria avvenuta a un rave ad Arau, nel cantone Argovia, dove è morta una giovane italiana, Maria Spinelli. Nella sparatoria avvenuta domenica mattina poco dopo le 2:30 all'ippodromo di Schachen ad Arau sono rimaste ferite 5 persone. Madrid ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri dei passeggeri che via mare o aerea accedono al territorio nazionale in arrivo dall'Italia. Così il quotidiano del Paese, citando fonti all'interno del governo spagnolo. Con la proroga i controlli di Madrid saranno in vigore fino al 21 settembre. La cronaca: un muratore di 55 anni è morto sul colpo a causa della caduta di una soletta che l'ha schiacciato mentre lavorava a Origio, in provincia di Varese, in via Don Giovanni Minzoni, in un cantiere. Sul posto sono intervenuti un'automedica, un'ambulanza, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Traffico intenso e chilometri di coda lungo l'autostrada A1 Milano-Napoli a seguito di un incidente. Il sinistro si è verificato intorno a mezzogiorno di oggi nel tratto compreso tra Frosinone e Anagni in direzione Roma. A renderlo noto è Autostrade per l'Italia. Il tennis: è già finita l'avventura di Novak Djokovic agli US Open. Il campione serbo è stato battuto all'esordio dall'argentino Mariano Navone, uscendo così per la prima volta al primo turno nello Slam, in cui ha giocato più finali di chiunque altro in singolare maschile. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
3: Meno di un minuto ci separa dalle 15, ci siamo fatti l'ultimo giro d'ora di Raschiando il fondo del barile e per tornare a cavalcare la musica e viaggiare nel tempo ci ascoltiamo senza interruzioni Upside Down di Diana Ross, Dito nella piaga con Che fastidio di DJ Ozzy e la sua If You Be My Girl e, prima di tutto e di tutti, Noemi e Rocco Hunt sul volume per Oma.
2: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutta la

0: pratica verso Bologna tra Ortona e Pescara Nord, tra Val Vibrata e Porto Sant'Elpidio e tra Rimini Sud e Bologna Fiera. Trafficata in Toscana la carreggiata nord dell'Autosole, code a tratti tra Arezzo, Firenze Sud e la variante di Valico in direzione quindi di Bologna, mentre verso Roma è un incidente a provocare code tra Scandicci e Firenze Sud. E alle porte della capitale, sempre sull'Autosole, code per incidente tra la diramazione di Roma Nord e Ponzano Romano Soratte in direzione di Firenze. Ancora sull'Autosole, sul tratto Roma-Napoli, code a tratti per traffico tra Ponte Corvo e Danagni in direzione di Roma. E sulla 16 Napoli-Canosa si sta in fila in prossimità dei lavori tra Candela e Lacedonia verso Napoli, mentre sulla 2 del Mediterraneo, a causa di un incidente avvenuto all'altezza di Altilia Grimaldi, ci sono code verso Salerno. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ASL.
2: Ehi, mi senti?
3: Sì!
2: Sono io, la tua radio. Sono RVL la radio. Ora puoi ascoltarmi in tutto il mondo. Sì, perché da oggi basta scaricare la app di RVL dal tuo store digitale e quando sali in auto collegarla tramite Bluetooth. Ed il gioco è fatto. In questo modo ci puoi ascoltare anche dove il nostro segnale FM non arriva. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque!
4: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
6: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
7: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
8: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
9: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche

passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Che bella.
1: Serenamente è il nuovo singolo di Julie insieme a Bresh su RVL Radio, prima della rubrica Wazon che raccoglie gli appuntamenti più interessanti del Piemonte. Suoniamo anche le Cat's Eye con Animal.

0: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia, ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323-55-67-49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: What's on? Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti.
3: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. A Carmagnola prosegue la 77esima Fiera Nazionale del Peperone fino al 6 settembre. La storica kermesse, dedicata all'eccellenza agricola piemontese, si svolge nel centro cittadino con orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 24 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 24. Il programma prevede 10 giorni di eventi con oltre 250 appuntamenti gratuiti tra show cooking, sfide culinarie, spettacoli dal vivo, iniziative culturali e concorsi. Questa sera appuntamento con il musical The Queen of Rock, a tribute to Tina Turner. Il gran finale di Anima Festival, il ritorno di Riccardo Cocciante, giovedì 3 settembre alle ore 21.30, Cocciante in Io, Riccardo Cocciante nel 2026, il tour che tocca i luoghi che coniugano storia, arte ed emozione. Cocciante non si esibisce dal vivo in Piemonte da oltre 30 anni e con il suo concerto a Cervere sarà l'unica tappa del tour in tutto il nord-ovest, inclusi Liguria e Valle d'Aosta. Il concerto segna il ritorno live del maestro nell'anno in cui festeggia i suoi 80 anni. A Chivasso prosegue la festa patronale del Beato Angelo Carletti. Martedì 1 settembre, un evento particolarmente significativo, lo spettacolo di Paolo Cevoli negli spazi esterni del nuovo teatro comunale Cinecittà, restituito alla città grazie agli interventi di riqualificazione finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La festa si concluderà domenica 6 settembre nel Parco del Bricel con la tradizionale festa sul Po promossa dall'associazione Amici del Po di Chivasso. Venerdì 4 settembre alle ore 18.30 presso la sala di Bra Arte a Bra inaugura la mostra Arte e Generazioni a Confronto, che vedrà protagonisti Tore e Alice Milano. L'esposizione, patrocinata dalla città di Bra, sarà visitabile il mercoledì dalle 10 alle 12, giovedì e venerdì dalle 16 alle 18.30 e sabato 10-12, 16-18.30 e sarà visitabile fino a sabato 26 settembre. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto e in regia Rosario Perez.
2: What's on in Piemonte? Lo trovi anche su zipnews.it.

0: arriva dal 2021 questo singolo dei Maroon 5, Lost, su RVL Radio, e noi stiamo per collegarci con la redazione locale per l'informazione delle 15:30.
1: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
2: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
3: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
4: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
6: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero. 16° Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
7: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
8: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
9: Dal 28 al 31 agosto a Monte Crestese c'è la Sagra della Patata al Campo Sportivo Comunale. Ristorante, serate danzanti e spettacoli. Per info sui social e al sito della Proloco di Monte Crestese. Tutte le sere dalle 20 alle 3 servizio navetta da Domodossola offerto da Giudici Gomme.
10: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
11: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
12: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
13: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
14: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
15: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura, nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
16: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
17: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Buone notizie per la volontaria di 19 anni del progetto Pasteurs tra gli intossicati all'Alpe Buscagna. La giovane è stata trasferita all'ospedale Niguarda di Milano in condizioni critiche, ora fortunatamente è fuori pericolo. Migliora complessivamente anche il quadro degli altri coinvolti. Purtroppo c'è una vittima, Pietro Maria Fiori, 35 anni di Milano, anche lui volontario del progetto Pasteurs, presente all'Alpe Buscagna per trascorrere un periodo al fianco degli allevatori. Dopo il lungo e travagliato percorso del palazzetto dello sport, oggi ci troviamo davanti all'ennesima situazione che rischia di sfuggire completamente di mano all'amministrazione comunale. Sul caso della nuova scuola elementare di Gravellona Toce, dove è emerso che non avendo rispettato i tempi del PNRR il cantiere è poco oltre il 60% e mancano all'appello 2.390.000 euro, interviene Mario Geraci, ex assessore leghista. Spiega: si tratta di una situazione gravissima, soprattutto perché stiamo parlando di una scuola destinata ai nostri bambini e alle nostre famiglie. Disturbi alimentari, il VCO senza un reparto di dietologia dedicato. La denuncia arriva dal Partito Democratico. I consiglieri regionali Rossi e Valle spiegano: la legge regionale è rimasta priva di finanziamenti. Curarsi in Piemonte non può essere una lotteria legata al codice di avviamento postale. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
18: RVL informa.
19: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce i produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
20: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

featuring tra Fabi Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, si intitola Goya come il pittore ed è novità su RVL Radio. Ultimi 20 minuti di Raschiando il fondo del barile, la vostra Vale vi porta fino alle 4 con una puntata dedicata al gelato oggi, più o meno. Una gelateria di Venezia la scorsa settimana è stata teatro di un bizzarro tentativo di furto, quando un uomo si è introdotto nottetempo nel locale per svuotare il registratore di cassa usando un reggiseno per coprirsi il volto e nasconderlo alla videosorveglianza. Deve aver pensato che se nei film i rapinatori possono adoperare dei collant per celare la loro identità, allora qualsiasi indumento intimo può andare bene, anche una quinta coppa di calata sulla faccia. Il suo malloppo, meno di 300 euro in contanti e una bottiglia di limoncello, che però non è riuscito a godersi in quanto la polizia è arrivata prima del previsto, allertata dal titolare della gelateria che stava seguendo il furto in diretta proprio sulla stessa videosorveglianza che il ladro aveva cercato in tutti i modi di ingannare. Suoniamo Ariana Grande su RVL.

chiamaci allo 0323 55 21 24, ma allo stesso numero WhatsAppaci. Sì, da oggi il numero di RBL la radio è solo uno: 0323 55 21 24. Anche per WhatsApp.

0: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
3: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
4: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai venti d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelletteraltura.com.
5: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna, con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con 2 automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social.
6: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

Gli U2 collaborano ancora una volta con Martin Garrix e ci arriva dal palco del Tomorrowland la canzone che chiude questa prima puntata post vacanze di Raschiando il fondo del barile. Fireflies su RBL Radio e saluti da parte della vostra Vale. Io ho fatto il mio in questo lunedì pomeriggio, adesso vi lascio con Marco Pennacchini, con lui Occhio al Penna fino alle 19, mentre con me ci si risente domani dalle 13. Vi auguro buon proseguimento e buon divertimento, ci aggiungo baci, abbracci e ciao ciao!

0: poco su RBL la radio. Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Un 43enne svizzero è stato fermato nella notte in relazione alla sparatoria avvenuta a un rave ad Arau, nel cantone Argovia, dove è morta una giovane italiana, Maria Spinelli. Nella sparatoria avvenuta domenica mattina poco dopo le 2.30 all'ippodromo di Schachen ad Arau sono rimaste ferite 5 persone. Madrid ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri dei passeggeri che via mare o aerea accedono al territorio nazionale in arrivo dall'Italia. Così il quotidiano del Paese, citando fonti all'interno del governo spagnolo. Con la proroga i controlli di Madrid saranno in vigore fino al 21 settembre. La cronaca: un muratore di 55 anni è morto sul colpo a causa della caduta di una soletta che l'ha schiacciato mentre lavorava a Origio, in provincia di Varese, in via Don Giovanni Minzoni, in un cantiere. Sul posto sono intervenuti un'auto medica, un'ambulanza, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Traffico intenso e chilometri di coda lungo l'autostrada A1 Milano-Napoli a seguito di un incidente. Il sinistro si è verificato intorno a mezzogiorno di oggi nel tratto compreso tra Frosinone e Anagni in direzione Roma. A renderlo noto è Autostrade per l'Italia. Il tennis: è già finita l'avventura di Novak Djokovic agli US Open. Il campione serbo è stato battuto all'esordio dall'argentino Mariano Navone, uscendo così per la prima volta al primo turno nello Slam, in cui ha giocato più finali di chiunque altro in singolare maschile. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati. Traffico nel complesso scorrevole lungo la rete viaria della Lombardia. Da segnalare solo un incidente sulla 7 Milano-Genova con incolonnamenti all'altezza del bivio per la tangenziale ovest in direzione di Milano. Infine vi anticipo i lavori questa notte sulla 4 Milano-Venezia, chiusa dalle ore 21 alle ore 6 tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione Torino. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Noi ci siamo.
6: Per tutta l'estate RVL.
5: Per tutta l'estate RVL.
6: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
5: RVL la radio.
6: Te ne suoniamo
5: di santa ragione.
7: Il pomeriggio di RVL la radio continua con me, Marco Pennacchini. Questo è Occhio al Penna. Buon pomeriggio a tutti voi. Ultimo pomeriggio di agosto. Un saluto alla Vale che mi ha preceduto con Raschiando il fondo del barile. Siamo pronti a partire con queste 3 ore insieme con Edwin Collins.

Anna con Wiger Wasted, una delle tante super rotation dell'estate erreviliana, l'estate 2026. Vi ricordo i punti di contatto: 0323 55 21 24, linea per i vostri messaggi. Vi ricordo siamo sui social, Facebook, Instagram, no? Dove vi raccontiamo la nostra vita e ci trovate come RVL la radio, facilissimo. E vi raccontiamo ancora l'estate, perché fermi lì, oggi sarà pure 31 agosto. Ma l'estate continua, almeno fino al 21 agosto, da calendario. Dobbiamo renderci conto che è estate. Malcolm Todd, Earrings.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori lungo la provinciale 4 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Pianfei. Per il momento è tutto, buon proseguimento di giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il

0: 31 dicembre 2026.
1: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelettelaltura.com.
2: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
3: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
5: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
6: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
7: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
9: Yo. Occhio al Fenna su RVL la radio.

Angelina Mango, Marco Mengoni insieme con Canto d'Amore qui su RVL Radio, dicevo prima con Anna, Why Girl Wasted, c'è anche, no, questo Canto d'Amore tra i tanti brani dell'estate. Forse quest'estate 2026 è stata una delle più ricche a memoria per quanto riguarda di tormentoni, quasi tormentoni o comunque di brani che hanno suonato tantissimo anche e soprattutto qui su RVL, la radio, dove ci piace fare anche i viaggi nel tempo. Sì, esattamente l'agosto del 1982, All In A Night's Work, il nono album della Casey e The Sunshine Band. Dentro c'è questa Give It Up.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
3: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
4: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
5: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
8: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
9: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
10: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.

Olivia Dean, Baby Steps su RVL Radio. C'è Occhio al PIN, come tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19. Poi il sabato, vi ricordo, è la Special Edition dalle 16 alle 18. Oggi di chi vuoi parlare il 31? Parli un po' di ritorni, della felicità, della scia, anche se molti, secondo me, partono. Anzi, fateci sapere, siete in partenza questa settimana? 0323 55 21 24.

sicuramente se c'è qualcuno che parte per le vacanze sarà happy, come Luca Carboni. Felicità, le vacanze, no? Il relax, perché magari sei tornato e riesci a tenerti un po' quel mood vacanziero. Voi ci riuscite? Perché mica è facile stare lì a pensare, no? All'estate, alle vacanze che hai fatto mentre sei in ufficio. Quanto vi dura la scia di felicità per quanto riguarda, o quanto vi è durata se siete tornati già da tempo, la scia di felicità per quanto riguarda le vacanze, non solo le vacanze quelle fatte magari in un altro paese o spostamenti, ma pure l'idea di stare a casa senza orari particolari, uscire alla sera e tutto quanto, perché a seconda delle persone dura più o meno. Ciao Alexix, camera.

0: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
3: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
6: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: 16° Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
9: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
10: Dal 28 al 31 agosto a Montecrestese c'è la Sagra della Patata al Campo Sportivo Comunale. Ristorante, serate danzanti e spettacoli. Per info sui social e al sito della Proloco di Montecrestese. Tutte le sere dalle 20 alle 3 servizio navetta da Domodossola offerto da Giudici Gomme.
5: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
11: Yo. Occhio al Fenna su RVL la radio.

Flamenco Paranoia, c'è Summer AJ su RVL, la radio, la felicità post vacanze. Intanto parliamo di quella pre, perché no, bisogna anche dirlo, perché magari molti, no, che stanno partendo sono felici da settimane. Secondo un dato, una ricerca che è stata poi pubblicata su Apply Research in Quality of Life, ha fatto venire fuori che solo l'idea di partire per un viaggio, che può essere una gitarella di un paio di giorni o una vacanza, no, di 6, 7 fino a 10 giorni, quanto vi pare, solo l'idea di partire, di averla organizzata, vi porta una felicità di quasi 8 settimane, cioè ci porta, non vi porta, ci porta una felicità di quasi 2 mesi prima del viaggio. Noi siamo in fibrillazione per i 2 mesi prima del viaggio, poi quando torniamo dobbiamo essere bravi a mantenerlo, questo mood.

voce straordinaria di Kelly Clarkson, My Life Will Suck Without You, usciva nel gennaio del 2009 All I Ever Wanted, il quarto album di Kelly Clarkson, quello che ha avuto più successo. Anche questo singolo è stato il singolo principale e poi ha suonato tantissimo. Arrivano le news delle 17, vi ricordo che poi a seguire ci sono tutti gli aggiornamenti sul traffico di Luce Verde, prima Mercury Cremont, Partenope.

0: lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Trovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. La Roma ha ufficializzato l'acquisto di Deron a titolo definitivo. Il Venezia prende Juan Jesus e Mazzocchi per la difesa, mentre il Lecce accoglie in giallorosso Ali Dembélé in arrivo dal Torino con un prestito con diritto di riscatto. Intanto Beto si appresta a tornare in Italia. L'ex centravanti dell'Udinese indosserà la maglia della Fiorentina, che lo ha scelto per raccogliere l'eredità di Moise Kean, destinato al Como. La fine delle trattative in Serie A è fissata per domani, martedì 1 settembre, alle ore 20, ma molte società sono ancora attive. Il Milan, dopo il passaggio di Leao al Galatasaray, lavora all'addio di Tomori e a quello di Fofana, che ha estimatori in Francia. Il Cagliari ingaggia Gagliardini, in arrivo da svincolato, mentre sembra difficile che il Napoli riesca a trovare la punta tanto cercata. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati, traffico intenso sulla 4 Milano Venezia con rallentamenti all'altezza di Milano Est nelle due direzioni. Trafficata anche la Milano Meda con rallentamenti tra Paderno Dugnano e Varedo in direzione Meda. Più avanti possibili disagi per un incidente all'altezza di Bovisio Masciago. Lavori questa notte sulla 4 Milano Venezia, chiusa dalle ore 21 alle ore 6 tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione Torino. Si lavora anche sulla 8 Milano Varese, chiusa dalle 21 alle 5 tra Busso Arsizio e Cavaria in direzione Varese. Con lo stesso orario 21.5 chiuso il tratto tra Castronno e Solbiate Arno in direzione di Milano. Infine lavori anche sulla 9 Milano Chiasso, chiusa dalle ore 21 alle 5 tra Saronno e Turate verso la Svizzera. Con orario 22.5 chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro in direzione di Milano. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: RVL La Radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
5: Quattro brani nelle nostre Summer Hit con Tony F. Gaia, SS Samba, Angelina Mango, Ci Pensiamo Domani, Annalisa, Mon Amour. Iniziamo con Fedez, Tananai, Marasatei, La Dolce Vita.
4: Summer Hit su RVL La Radio. I successi di tutte le estate per tutta la

0: Si chiude un'altra Summer Hit su RVL Radio. Tempo di infotraffico, pubblicità e poi ce ne andiamo tutti a Los Angeles con Blanco.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon lunedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sono presenti code sulla A26 Genova Gravellona Toce tra Ovada e Predosa verso Gravellona Toce e sulla diramazione Predosa Bettore tra l'innesto con la A26 e Novi Ligure in direzione A4. Per materiali dispersi sulla carreggiata lungo la statale 33 del Sempione si viaggia a rilento in prossimità di Premosello Chiovenda in direzione Milano. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
6: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Mentre gli altri dormono, noi facciamo informazione. Sì, perché da oggi la nostra redazione è al lavoro per informarti anche dalle 20 alle 24. Ogni ora una finestra informativa con approfondimenti semplici, chiari e diretti. RVL la radio, l'informazione a portata d'ascolto, anche di notte.
8: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
9: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.

0: dicembre 2026.
1: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
2: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
3: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con due automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
5: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

Franco ci ha portato a Los Angeles qui su RVL la radio, questo è Occhio al Pin, buon pomeriggio da Marco Pennachini fino alle 19 insieme. 0323 55 21 24 è la linea per i vostri messaggi. Un inizio un po' complicato questa settimana, perché 31 di agosto oggi, e tutte le volte che abbiamo detto dai, ci sentiamo a settembre, sta arrivando, il settembre sta, è sempre più vicino. Cazzai, il nuovo si chiama Animal.

0: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
3: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Dal 28 al 31 agosto a Monte Crestese c'è la Sagra della Patata al Campo Sportivo Comunale. Ristorante, serate danzanti e spettacoli. Per info sui social e al sito della Proloco di Monte Crestese. Tutte le sere dalle 20 alle 3 servizio navetta da Domodossola offerto da Giudici Gomme.
6: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
7: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
10: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
11: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
12: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
13: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
14: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
15: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
16: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Sono lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi o d'oggetti atti ad offendere, i reati per i quali i carabinieri di Verbania hanno denunciato un 43enne ritenuto responsabile di una violenta aggressione avvenuta lo scorso 20 agosto ai danni di 2 giovani. Stando a quanto ricostruito, tra i 3 che già si conoscevano ci sarebbero stati dei dissidi che sono sfociati per l'appunto nell'aggressione del 43enne agli altri 2 con calci, pugni e un manganello telescopico. L'uomo li avrebbe anche minacciati di ritorsione se lo avessero denunciato. Sempre i carabinieri Mastres hanno fermato un marocchino di 39 anni e un tunisino di 28, risultati entrambi irregolari in Italia e per questo sono stati denunciati. Un 33enne del Varesotto invece è finito nei guai dopo essere stato fermato a Gravellona alla guida di un'auto già sottoposta a sequestro amministrativo in quanto senza copertura assicurativa. Inoltre, nel tentativo di non venire sanzionato, il giovane ha fornito ai militari delle false dichiarazioni. Da domani ricominceranno i lavori di sostituzione delle barriere stradali lungo la provinciale 61 Trobaso-Fondotoce. Per questo motivo, lungo il tratto tra Trobaso e il bivio Persantino, sarà istituito un senso unico alternato che resterà attivo nella fascia oraria che va dalle 8.30 alle 17.30 fino al prossimo 30 settembre. Facile immaginare che si potranno verificare disagi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
17: RVL informa. Desiderio

vuoi riascoltare il nostro GR, lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. And you can dance for inspiration.

può fare tutti i dischi nuovi che vuole, li può fare belli, bellissimi come l'ultimo Confession 2, ma questo, Into the Groove, grande singolo. Dal film poi cercasi Susan disperatamente, il disco è Like a Virgin, una delle canzoni più belle nella storia di Madonna sicuramente, e sì, sto dando un parere personale. Poi c'è anche il The Best, è vero, Celebration, uscito nel 2009, anche le Michaelette Collection degli anni 90, è presente praticamente in ogni raccolta di Madonna e in ogni grande compilation dove ci sono i pezzi degli anni 80, che a noi di RVL e la radio piace tanto farvi sentire in tutto il palinsesto, ma anche il sabato e la domenica. Sì, sabato e domenica a partire dalle 18, vi ricordo l'appuntamento con Ti Ricordi Quando, tutto il meglio anni 70-80 suonato in vinile con Piero Pratesi, che vi racconta tutti gli aneddoti che ci sono dietro i brani che si ascoltano. Sabato e domenica, Ti Ricordi Quando.

Hangover di Emma insieme a Baby Gang. Stiamo parlando di felicità dopo le vacanze. Secondo alcuni dati, quella prima di partire dura tantissimo, quella quando si ritorna non dura tanto, al massimo sono 14 giorni, cioè quando ritorni sono più o meno un 14 giorni di gioia, se riesci ad amministrarteli bene. E la cosa interessante è che non c'è differenza, c'è quello che ha passato una vacanza un po' stressante, no? Perché comunque non si è divertito, rilassato completamente. C'è anche quello che invece ha passato una vacanza normale. Ecco, in tutti e due i casi, comunque al massimo si può arrivare ad un 14 giorni di relax post vacanze.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20:30 l'appuntamento è al bar nazionale di Intra in piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20:30 al bar nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
3: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
4: Ai giardini botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
5: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
6: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
7: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in piazza Ranzoni a Intra.
8: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
9: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

cosa fai questa sera? Lo chiede Noemi su RVL Radio. Questo è Occhio al Penna. Bisogna dire che tanta di felicità, no? Che si ha quando si ritorna dalle vacanze, lo fa anche la radio. Quindi no, vi volevamo ringraziare perché tantissimi ci hanno ascoltato ovunque in giro con l'app di RVL, sia per Android che per iPhone, su Alexa, su RVL.it, siamo ovunque. Quindi grazie davvero per averci portato sempre con voi. E molti ci hanno scoperto, sono venuti in vacanza, magari sono passati qui dalle nostre parti, ci hanno sentito in FM o magari con il DAB, hanno detto: sai, ti dico, io invece di riportarmi il magnetino mi riporto la radio come ricordo. Quindi un saluto anche a voi. Arrivano le news delle 6, prima Bea Rich. Turn

0: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Ina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Ina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
1: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura, prorogata da oggi per altri 15 giorni, è stata introdotta il 1 di agosto, dopo la crisi migratoria di Ceuta, e non si è fatta attendere la risposta di Madrid. Dopo il provvedimento del governo italiano, anche l'esecutivo socialista guidato da Pedro Sanchez ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri dei passeggeri che via mare o via aerea accedono al territorio nazionale provenienti dall'Italia. Tragedia familiare a Pietralata, dove madre, padre e una bambina di 5 anni affetta da disabilità sono stati ritrovati morti in casa nel quartiere romano. Secondo le prime ipotesi si tratterebbe di un omicidio-suicidio, ma saranno gli accertamenti in corso a ricostruire l'intera vicenda. È salita a 919 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso quasi 4.800. Intanto il Nepal, per ragioni sanitarie, ha iniziato a seppellire alcune delle vittime senza attendere l'identificazione dei corpi né la conclusione delle operazioni di soccorso. Stangata d'autunno sulle tasche degli italiani nelle stime di Codacons, che prospetta più 663 euro a famiglia secondo un'elaborazione sulle spese autunnali alla luce dell'attuale situazione geopolitica. La voce che inciderà di più in modo diretto e indiretto sulle tasche dei consumatori è quella energetica. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Ina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Ina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Sul tratto milanese della A4 coda per un incidente tra Pero e Corbano in direzione Venezia. Incidente anche sulla 1 Milano-Bologna con incolonnamenti tra Binasco e il bivio per la tangenziale ovest in direzione di Milano. In aumento il traffico lungo le tangenziali milanesi ma senza particolari disagi. A Bergamo abbiamo traffico intenso sull'asse interurbano tra Curnasco e il bivio per la Milano-Venezia nelle due direzioni. Lavori questa notte sulla 4 Milano Venezia, chiusa dalle ore 21 alle ore 6 tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione Torino. Si lavora anche sulla 8 Milano Varese, chiusa dalle 21 alle 5 tra Busto Arsizio e Cavaria in direzione Varese. Con lo stesso orario 21.5 chiuso il tratto tra Castronno e Solbiate Arno in direzione di Milano. Infine lavori anche sulla 9 Milano Chiasso, chiusa dalle ore 21 alle 5 tra Saronno e Turate verso la Svizzera. Con orario 22.5 chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro in direzione di Milano. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: RVL la radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
5: Il meglio dell'estate nelle nostre Summer Hit. Rose Villene che pechegno come un tuono, i The Colors, Italo Disco, c'è anche Shakira con Punteria ed iniziamo con Lizzo, About In Time.
4: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estate.

Summer Hit. Quattro successi dell'estate in sequenza e senza nessuna interruzione.

0: meglio dell'estate nelle nostre Summer Hit, tempo di infotraffico, pubblicità, e c'è Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon lunedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Per materiali dispersi sulla carreggiata lungo la statale 33 del Sempione si viaggia a rilento in prossimità di Premosello Chiovenda in direzione Milano. Ci occupiamo della provincia di Novara per informarvi che la provinciale 33 viene chiusa per lavori a Imborio. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
5: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelletteraltura.com.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
7: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
8: Sono tutte tonalità gialle.
7: Da quest'anno va di moda il giallo.
9: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
10: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
11: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323

0: di Santa Ragione, ovunque.
1: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
2: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con due automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social.
3: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
4: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
5: In ogni canzone
6: un brivido di piacere.
5: Sei su RBL, la radio.

ha rilasciato diverse dichiarazioni interessanti, Tommaso Paradiso, perché nell'ultimo anno sono successe un sacco di cose. Sanremo, matrimonio, diventato papà, singoli di successo. E ovviamente, visto che si stanno riunendo tutti, tutta riuna, e hanno pure detto: senti, ma i giornalisti, dai, un pensierino, lui ha chiuso la porta, ha detto: guarda, posto così sarebbe solo un'operazione nostalgica, cito testualmente, no? Quindi stiamo a posto, lasciamo andare, i dei giornalisti ci sono stati, adesso godetevi Tommaso Paradiso. E queste sono state, quindi, a tutti i fan dei dei giornalisti, ahimè, al momento non credo che ci siano speranze. New Genea, care.

0: tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
3: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
6: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
7: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
8: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
9: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna, con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con 2 automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social.
10: Scorri, clicca, metti like. E poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con

0: La tua idea con RBL la radio. E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come la Dama Nebbiolo Langhe Doc Ca Boschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione flash di RVL informa. Buona serata da Luca Manghera. Migliorano le condizioni della 19enne rimasta gravemente intossicata dal monossido di carbonio in una baita sopra l'Alpe d'Evero, dove è deceduto un 35enne milanese. La giovane è fuori pericolo, così come gli altri 4 intossicati. Verbania, per futili motivi, aggredisce 2 giovani a calci e pugni con un manganello telescopico, 43enne denunciato dai carabinieri. Denunciato anche un 33enne del Varisotto, fermato a Gravellona Toce mentre guidava un'auto posta sotto sequestro perché senza assicurazione. Da domani lavori sulla strada tra Trobaso e San Bernardino Verbano. Per tutto il mese sarà istituito un senso unico alternato in funzione tra le 8.30 e le 17.30.
3: Il meteo di RVL.
4: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
2: Previsioni del tempo per mercoledì 1 settembre, nuvolosità variabile con temperature tra 16 e 28 gradi. Questa è l'informazione di RVL alla radio e poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa.
0: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Langhe Doc Langsi Ca Boschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
5: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
6: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle.
5: E la tua radio preferita, RVL, la radio.

pinguini tattici nucleari, la loro sorry, scusa, lo siento, che entra di diritto nei tormentoni dell'estate 2026. Questa è RVL, la radio, questa è Occhio al Penna. Torniamo un po' indietro nel tempo, perché c'è una storia bella dietro questa Hungry Heart di Bruce Springsteen, che è una sorta di richiesta dei Ramones. Cioè Joey Ramone chiede a Springsteen: senti, ma ce la scrivi una canzone per i Ramones? Dai, su, facciamo una cosa bella. Lui la scrive, però poi dice: sai, ti dico, ma io la registrerei per me, me la tengo per... Anche il produttore John Landau ha detto: sì, guarda che sta canzone è bella, non la dare ai Ramones, tenetela per te. Lui l'ha tenuta, l'ha messa all'interno di The River, ed è uno dei brani più belli della carriera del boss, Hungry Heart.

passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
2: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
5: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
6: La Gatta e la Volpe, scuola di canto, musica e teatro. La Gatta e la Volpe è a Verbania e sui social.
7: Dal 28 al 31 agosto a Montecrestese c'è la Sagra della Patata al campo sportivo comunale. Ristorante, serate danzanti e spettacoli. Per info sui social e al sito della Proloco di Montecrestese. Tutte le sere dalle 20 alle 3 servizio navetta da Domodossola offerto da Giudici Gomme.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
9: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

Gigu, la sua Woman su RVL la radio. Stiamo parlando un po' di ritorni in questa settimana particolare, in questo ultimo giorno di agosto. Vi dicevo della felicità, la felicità post vacanza dura di più, sapete per chi è riuscito, perché questa è una grande capacità, ci siete riusciti, siete davvero degli elementi unici. A chi è riuscito totalmente a staccare la spina, a chi è andato in vacanza e ha pensato solo ad alzarsi magari dal lettino per fare colazione, per fare pranzo, per fare cena, un aperitivo, un qualcosa, e poi si rimetteva giù tranquillo, neanche l'animazione. Veniva l'animatore, no, guarda, sto in vacanza, non voglio sentire nulla. A queste persone che sono riuscite a staccare completamente, la felicità post vacanza arriva anche a oltre un mese. Questa scia, anche se sono in ufficio, se sono al lavoro, in fabbrica, da qualsiasi parte, sono riusciti a staccare completamente. Insegnateci la via, Gaia, bossa nostra.

Le lacrime di Sabrina Carpenter, Tears, a chiudere l'appuntamento di questo lunedì con Occhio al Pinna. Da Marco Pennacchini è tutto, ci sentiamo domani, come sempre a partire dalle 16. Ora vi lascio con Fabiana, RVL Stories.

0: fuoco su RPL la radio. The Stories con la Fabi. Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buonasera, bentrovati dalla redazione. Apriamo con la cronaca. Tre persone, padre, madre e la loro figlia di 5 anni, sono state trovate morte nella loro casa a Roma, in zona Pietralata, nella periferia est. Sui corpi, ferite di arma da fuoco e i carabinieri, che indagano sulla vicenda, non escludono l'omicidio-suicidio. È morto a 42 anni, stroncato da un malore mentre faceva una consegna a Piacenza. Pasquale Andriotta era l'ultimo giorno del suo contratto a termine, che scadeva proprio oggi e, secondo quanto riferito dai colleghi, temeva di non vederselo rinnovare. L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen, che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La stessa misura ha deciso Madrid nei confronti dei viaggiatori italiani. Economia stangata d'autunno nelle tasche degli italiani delle stime di Codacons, che prospetta un aumento di 663 euro a famiglia secondo un'elaborazione sulle spese autunnali alla luce dell'attuale situazione geopolitica. La voce che inciderà di più in modo diretto e indiretto è quella energetica. Lo sport Serie A, oggi le due partite che chiudono la seconda giornata. Alle 18.30 in campo Lecce-Roma, alle 20.45 l'Atalanta ospita il Bologna, reduce dal KO contro la Lazio all'esordio. Per il volley femminile l'Italia si guadagna l'accesso ai quarti di finale degli europei, battendo a Brno per 3-7-0 la Bulgaria. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Sul tratto milanese della A4 coda per un incidente tra Pero e Corbano in direzione Venezia. Incidente anche sulla 1 Milano-Bologna con incolonnamenti tra Binasco e il Bivio per la tangenziale ovest in direzione di Milano. In aumento il traffico lungo le tangenziali milanesi ma senza particolari disagi. A Bergamo abbiamo traffico intenso sull'asse interurbano tra Curnasco e il Bivio per la Milano-Venezia nelle due direzioni. Lavori questa notte sulla 4 Milano Venezia, chiusa dalle ore 21 alle ore 6 tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione Torino. Si lavora anche sulla 8 Milano Varese, chiusa dalle 21 alle 5 tra Busto Arsizio e Cavaria in direzione Varese. Con lo stesso orario 21.5 chiuso il tratto tra Castronno e Solbiate Arno in direzione di Milano. Infine lavori anche sulla 9 Milano Chiasso, chiusa dalle ore 21 alle 5 tra Saronno e Turate verso la Svizzera. Con orario 22.5 chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro in direzione di Milano. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
5: Te le suoniamo di santa ragione.
6: Inizia una nuova settimana di Key Stories su RVL, la radio. Buon lunedì 31 agosto, ultimo giorno tra l'altro del mese, da Fabiana Contin, dalla Fabi. Anche oggi stiamo insieme fino alle 22, sono tre le ore da passare insieme. E ne approfitto subito per salutare anche Marco Pennacchini, che domani torna con Occhio al Penna.
5: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Key Stories.

Hirama Cabana nel nostro Key Stories, e sembra che Hirama abbia già la pelle d'oca. È uscito un primo video ufficiale delle audition di X Factor 2026. Lui è ufficialmente il nuovo giudice di X Factor, prendendo il posto di Achille Lauro. E così nella prima clip della nuova stagione, che riporta in scena anche Giorgia, ormai amatissima conduttrice, assieme a Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani, Hirama lo si vede molto elettrizzato e proprio con la pelle d'oca. Beh, bisogna dire che ci sono tanti talenti in Italia e non solo. Adesso Hugel con Ultranate, questa è Moving to the Sun.

0: noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon lunedì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Pianezza verso Piacenza. Vi anticipiamo quindi che il raccordo est di Chivasso verrà chiuso per lavori tra gli svincoli di Verolengo e Chivasso Est in direzione A4. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Ehi, mi senti? Sì, sono io, la tua radio. Sono RVL la radio. Ora puoi ascoltarmi in tutto il mondo. Sì, perché da oggi basta scaricare la app di RVL dal tuo store digitale e quando sali in auto collegarla tramite Bluetooth. Ed il gioco è fatto. In questo modo ci puoi ascoltare anche dove il nostro segnale FM non arriva. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque!
4: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
7: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa in Corso Umberto I 1.
9: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
10: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.

0: Fam Club, un bel tuffo indietro nel tempo nel nostro Che Stories di oggi, lunedì 31 di agosto. Stiamo in questi giorni un po' cercando di capire, ecco, quali sono gli artisti italiani che vorrebbero tornare al Festival di Sanremo oppure arrivarci, perché no, per la prima volta. E tra questi c'è anche Delia, che ha dichiarato: credo sia il sogno di qualsiasi cantante. E così, in attesa di scoprire quello che sarà il prossimo Sanremo 2027 con le sue novità e anche con chi parteciperà, anche Delia è stata raggiunta per una intervista. Ricordo che lei è diventata molto popolare grazie proprio ad X Factor, il suo grande successo insieme a Serena Brancale e a Levante, che stiamo per ascoltare, e potrebbe effettivamente avere magari una canzone interessante da proporre per il prossimo Festival di Sanremo. Staremo a vedere. Le ascoltiamo, Al mio paese.
1: Mi sento

0: scarica la nostra app. Siamo presenti su tutti i digital store come iTunes e Google Play. Cerca e scarica RVL la radio e rimaniamo connessi.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
2: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
3: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
5: Sedicesimo Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
6: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
7: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
6: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna, con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con due automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
8: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
9: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Sono lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi o d'oggetti atti ad offendere, i reati per i quali i carabinieri di Verbania hanno denunciato un 43enne ritenuto responsabile di una violenta aggressione avvenuta lo scorso 20 agosto ai danni di due giovani. Stando a quanto ricostruito, tra i tre che già si conoscevano ci sarebbero stati dei dissidi che sono sfociati per l'appunto nell'aggressione del 43enne agli altri due con calci, pugni e un manganello telescopico. L'uomo li avrebbe anche minacciati di ritorsione se lo avessero denunciato. Sempre i carabinieri, ma a Stresa, hanno fermato un marocchino di 39 anni e un tunisino di 28, risultati entrambi irregolari in Italia e per questo sono stati denunciati. Un 33enne del Varisotto è invece finito nei guai dopo essere stato fermato a Gravellona alla guida di un'auto già sottoposta a sequestro amministrativo in quanto senza copertura assicurativa. Inoltre, nel tentativo di non venire sanzionato, il giovane ha fornito ai militari delle false dichiarazioni. Da domani ricominceranno i lavori di sostituzione delle barriere stradali lungo la provinciale 61 tra Baso e Fondo Toce. Per questo motivo, lungo il tratto tra Trobaso e il bivio Persantino, sarà istituito un senso unico alternato che resterà attivo nella fascia oraria che va dalle 8.30 alle 17.30 fino al prossimo 30 settembre. Facile immaginare che si potranno verificare disagi. I carabinieri volontari corrono in aiuto della prefettura di Verbania. Ce ne parla Maria Elisa Gualandes.
10: La prefettura del VCO ha sottoscritto una convenzione con l'Associazione Nazionale Carabinieri Gruppo di Verbania, finalizzata a mettere a disposizione dell'amministrazione a titolo gratuito e volontario il contributo dell'associazione. L'iniziativa nasce dalla necessità di fronteggiare l'attuale grave carenza di organico che interessa la prefettura e che rende indispensabile il ricorso a forme di collaborazione improntate ai valori di solidarietà, cittadinanza attiva e servizio alla collettività. Grazie all'apporto dei volontari sarà possibile garantire un più efficiente supporto alle attività della prefettura.
9: E adesso le previsioni del tempo.
11: Il meteo di RVL. Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
9: Previsioni del tempo per mercoledì 1 settembre, nuvolosità variabile con temperature tra 16 e 28 gradi. Questa è l'informazione di RVL alla radio e poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa.
8: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
12: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

Queen, zitti e buoni nel nostro Che Stories. E mentre Damiano David ha iniziato la sua carriera da solista, sappiamo anche che è pronto per dire sì alla sua Dove Cameron. La coppia dovrebbe infatti sposarsi, pare a fine settembre, con la Toscana tra le location più accreditate, anche se i diretti interessati non hanno confermato i dettagli della cerimonia. Però, sul matrimonio non ci sono assolutamente dubbi. Perché? Perché sono state affisse al comune di Roma il 15 di luglio le pubblicazioni di matrimonio, l'ultimo adempimento burocratico prima delle nozze. Attendiamo indiscrezioni. The Bausa, Magnetic.

Bausa Magnetic su RVL la radio. Parliamo di Emma Marrone. Naturalmente sappiamo che ha passato un bel po' di tempo in Islanda con l'amica Elisa e con Dardast, e adesso si dedica al mare in caldo. È stata pubblicata infatti sul suo profilo Instagram ufficiale una bella foto di lei con un costume nero, capelli bagnati dall'acqua e soprattutto acqua e sapone, come a lei piace fare. In una recente intervista ha detto di essere single da 10 anni e ha sottolineato: o è una persona che mi fa stare bene o sto da sola. Parlando del festival di Sanremo, sappiamo che Stefano De Martino la sta un po' corteggiando, perché forse gli piacerebbe averla come co-conduttrice magari di una serata, questo non lo sappiamo. Però lei all'Ariston ha detto che le piacerebbe tornare, sì, ma preferirebbe farlo in gara. Questa è Antidroga con Fabri Fibra.

0: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
1: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
2: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Dal 28 al 31 agosto a Monte Crestese c'è la Sagra della Patata al Campo Sportivo Comunale. Ristorante, serate danzanti e spettacoli. Per info sui social e al sito della Proloco di Monte Crestese. Tutte le sere dalle 20 alle 3 servizio navetta da Domodossola offerto da Giudici Gomme.
5: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
7: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
9: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
10: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
11: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RBL la radio. Anche d'estate,

nostro Key Stories e siamo già pronti per chiudere la prima ora del nostro appuntamento in questo lunedì 31 di agosto. Però vi ricordo che tra poco ci sarà anche un nuovo aggiornamento con l'informazione e poi anche il 4x4. Subito Fulminacci e la sua Maledetto Me.

0: Verde, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Buonasera dalla redazione. Cronache d'apertura. Tre persone, padre, madre e la loro figlia di 5 anni affetta da disabilità, sono state trovate morte nella loro casa a Roma, in zona Pietralata, nella periferia est. Non si esclude l'omicidio-suicidio. In corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica e stabilire chi dei due coniugi abbia sparato. Restano in carcere due degli arrestati per l'attentato a Sigfrido Ranucci, Pellegrino Davino e Antonio Passariello, considerati dagli inquirenti tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda nei confronti del giornalista. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta degli avvocati. Madrid ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri dei passeggeri che via mare o aerea accedono al territorio nazionale in arrivo dall'Italia. Il governo spagnolo ha deciso la proroga in risposta alla misura analoga dell'interno italiano nei confronti degli arrivi dalla Spagna. Un 43enne svizzero è stato fermato nella notte in relazione alla sparatoria avvenuta a un rave dove è morta una giovane italiana, Maria Spinelli, di 22 anni. Lo ha reso noto la polizia. Nella sparatoria avvenuta domenica mattina poco dopo le 2:30 all'ippodromo di Schachen sono rimaste ferite 5 persone. Lo sport in chiusura, volley femminile. L'Italia si guadagna l'accesso ai quarti di finale degli europei battendo a Brno per 3-7-0 la Bulgaria. Per il basket, nuovo impegno per l'Italia che prosegue nella seconda fase delle qualificazioni ai mondiali del 2027. I ragazzi di Luca Banchi a Pesaro si troveranno di fronte alla Serbia. Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20. 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
2: Dagli anni 90 a oggi.
0: In sequenza.
3: Come vi ho anticipato, eccoci pronti per iniziare la seconda ora di Che Stories con il 4x4 su RVL la radio. Questo è uno spazio che ci dà la possibilità di ascoltare 4 successi senza interruzioni. Tra poco Chariot di Gavin DeGraw, ma anche Annalisa con Direzione e la vita. Ritroveremo Tuca Macarena di Baby K, ma subito Natalie Imbruglia, Torn.
0: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon lunedì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti tra Stupinigi e Debuscè verso Piacenza. Vi anticipiamo quindi che lungo la A7 Milano-Genova per lavori verrà chiuso lo svincolo di Serravalle-Scrivia in diretta.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: 16° Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
3: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
4: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
0: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna, con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con due automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social.
6: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
7: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
8: In ogni canzone,
7: un brivido di piacere.
8: Sei su RVL la radio. Talk about, talk about.

nel nostro Che Stories sembra che ci sia già una sorta di lista dei possibili big di Sanremo 2027, almeno secondo i recenti rumors. Si parla di Jolier, si parla di per esempio Anna, Achille Lauro, Madame, ok? E soprattutto si fa il nome anche di Mahmood, anche se mancano ormai dei mesi per quanto riguarda il Festival di Sanremo 2027, che è in programma dal 16 al 20 di febbraio appunto 2027. Iniziano già a circolare le prime indiscrezioni sui possibili protagonisti, ma sappiamo bene che di solito sono indiscrezioni da prendere con le pinze. Chissà che Mahmood non possa tornare a Sanremo. Lo ascoltiamo oggi con Sfera Ebbasta in Dorado.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
2: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
3: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
4: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
7: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
8: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
9: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
10: Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
12: Mi sento fortunata.
13: Il premio Oscar Angelina Jolie?
14: Ho il risultato della sua biopsia.
13: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
12: Non so come dirlo a mia figlia.
15: Metta la sua vita in pausa per un po'.
13: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
12: Non gliela daremo vinta.
13: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
10: Super Trailers,
16: il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
17: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
18: Penso che non sia semplicemente una macchina.
16: Può un vuoto essere colmato?
19: Rimandalo indietro.
20: Te lo fa ricordare ogni giorno.
16: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
18: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
16: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
10: Super Trailers.
21: Siete le sorelle Owens?
22: Sì, se amiamo qualcuno muore.
21: Ma dai.
13: A settembre
22: siamo streghe.
13: Ritorna la magia.
22: E siamo maledette.
13: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
22: Aspetto questo momento da un'eternità.
23: Sì, è vero.
13: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
10: Super Trailers.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
24: Anni.
25: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
10: Super Trailers.
27: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
28: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
29: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
27: A me importa.
30: Coyote versus Acme. Al cinema dal 2 settembre.
10: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
0: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

con due settimane all'interno di Che Stories su RVL, la radio. Ricordiamo che il 27 settembre 2026 saranno assegnati gli MTV Video Music Awards. Sono state annunciate chiaramente le nomination. Avevamo già parlato di Madonna, che è candidata in 11 categorie, Taylor Swift in 9, e poi ci sono insomma altre pop star che cercano di portarsi a casa il titolo di artista dell'anno, come Ariana Grande per esempio, Bruno Mars e poi anche Sabrina Carpenter. Ma tra questi figura anche Sienna Spyro, che si è portata a casa una nomination per Best New Artist. Riuscirà ad avere la meglio su Miles Smith per esempio? Staremo a vedere. Adesso l'ascoltiamo con la sua Material Lover.

Material Lover di Sienna Spyro nel nostro Key Stories. Adesso siamo pronti invece per fare un tuffo indietro nel tempo. Tra poco andremo ad ascoltare di Detroit Spinners con I'll Be Around. E visto che stiamo per ascoltare questo grande successo, ne approfitto per ricordarvi che ogni weekend su RBL la radio il nostro Piero Pratesi confeziona proprio uno spazio dedicato ai successi 70-80 in vinile che si chiama Ti ricordi quando, da non perdere.

0: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online. Do you know the
1: power of a saxophone? Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
3: Sono tutte tonalità gialle.
2: Da quest'anno va di moda il giallo.
4: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
0: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con due automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social.
6: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
7: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
8: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

Julien, l'abbiamo citato prima, perché? Perché si stanno iniziando a fare quelli che potrebbero essere i nomi dei big in gara al prossimo festival del 2027, ed è uscito fuori anche il suo nome, ma attendiamo chiaramente di sapere quelli che saranno effettivamente i big in gara. Su RVL la radio c'è un altro break, perché chiudiamo anche la seconda ora del nostro contenitore. Tra poco la redazione, prima però andiamo ad ascoltare anche Alex Warren, Passenger.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con l'estero. Torna a salire la tensione tra Stati Uniti e Iran. Washington ha colpito due lanciamissili sull'isola iraniana di Larak, nello stretto di Hormuz, provocando, secondo Teheran, 3 morti. L'Iran ha risposto con missili contro obiettivi americani in Giordania, mentre un drone è stato intercettato dagli Emirati Arabi Uniti. Il presidente americano Trump promette una dura risposta, ma il presidente iraniano Pezeshkian assicura di voler continuare a cercare un accordo. E la crisi tra Stati Uniti e Iran pesa anche sull'Italia. Secondo Confesercenti, il caro carburante è costato quest'estate 1,8 miliardi di euro in più agli automobilisti italiani. Rincari che l'ambasciata iraniana a Roma attribuisce alle sanzioni americane contro Teheran. Torna a correre anche il prezzo del gas. Ad Amsterdam le quotazioni restano sopra i 70 euro al megawattora, in rialzo di oltre il 5% per i timori sulle forniture attraverso lo stretto di Hormuz. Una situazione che rischia di spingere al rialzo anche il costo dell'elettricità. Svolta nelle indagini sulla sparatoria al rave party di Aarau in Svizzera, la polizia ha arrestato un cittadino del posto di 43 anni che, secondo gli investigatori, avrebbe agito da solo. Nell'attacco è morta Maria Spinelli, la 22enne italiana di origini abruzzesi, mentre altre 5 persone sono rimaste ferite. Tra loro anche 2 italiani già dimessi dall'ospedale. Resta ancora da chiarire il movente della sparatoria mentre proseguono le indagini da parte delle autorità svizzere. Ultima pagina, l'Italia rischia di perdere oltre 13 milioni di abitanti entro il 2080. Secondo le nuove previsioni dell'Istat, dagli attuali 58,9 milioni di residenti si scenderà a 55 milioni nel 2050 e a meno di 46 milioni tra 55 anni. Un paese anche sempre più anziano, nel 2050 un italiano su 3 avrà più di 65 anni e le coppie senza figli supereranno quelle con figli. Il calo delle nascite non sarà compensato neppure dall'immigrazione, mentre continuerà a ridursi la popolazione in età lavorativa. Infine il calcio, la Roma travolge il Lecce 4-0 e resta a punteggio pieno dopo 2 giornate di Serie A, protagonista ancora Malen, autore di una doppietta. Ieri successi di misura per Inter e Lazio rispettivamente contro Cagliari e Genoa, mentre il Napoli è caduto al Maradona, battuto 2-1 dal Como. Alle 20.45 Atalanta-Bologna chiude il programma della seconda giornata. Questa l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
3: Dagli anni 90 a oggi.
2: In sequenza.
4: Per iniziare bene la terza parte di Che Stories, come sempre abbiamo il 4x4. Sì, vi confermo che abbiamo anche in questo spazio 4 successi da ascoltare senza interruzioni. E tra poco ritroveremo Born to Die di Lana Del Rey, ma anche Broken Strings di James Morrison. Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo in La Costiera Amalfitana, ma subito si canta con Ligabue, Non è tempo per noi.
2: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: musica e passione. 4 hit, 4 emozioni. RVL la radio è 4x4.
1: Voglio farti un regalo. Qualcosa di dolce. Qualcosa di raro.

0: Mentre gli altri dormono, noi facciamo informazione. Sì, perché da oggi la nostra redazione è al lavoro per informarti anche dalle 20 alle 24. Ogni ora una finestra informativa con approfondimenti semplici, chiari e diretti. RVL la radio, l'informazione a portata d'ascolto, anche di notte.
1: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
5: Ai giardini botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026. Un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
6: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

Boys su RPL la radio. Sicuramente ogni estate noi siamo abituati a ritrovare alcuni artisti, perché? Perché l'estate è quel momento giusto per lanciare magari il tormentone e lo ha fatto anche Mischeta, anche se oggi abbiamo scelto di ascoltarla con una canzone che a me personalmente piace molto, si intitola Finimondo.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: Probabilmente ci siamo già visti ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
7: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
8: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
9: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
10: Edizione flash di RVL informa. Buona serata da Luca Manghera. Migliorano le condizioni della 19enne rimasta gravemente intossicata dal monossido di carbonio in una baita sopra l'Alpe d'Evero, dove è deceduto un 35enne milanese. La giovane è fuori pericolo, così come gli altri 4 intossicati. Verbania, per futili motivi, aggredisce 2 giovani a calci e pugni con un manganello telescopico. 43enne denunciato dai carabinieri. Denunciato anche un 33enne del Varesotto, fermato a Gravellona Toce mentre guidava un'auto posta sotto sequestro perché senza assicurazione. Da domani lavori sulla strada tra Trobaso e San Bernardino Verbano. Per tutto il mese sarà istituito un senso unico alternato in funzione tra le 8.30 e le 17.30. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
9: RVL informa.
8: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
7: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
11: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
7: Te le suoniamo di santa ragione.

mia, bossa nostra. Allora torniamo a parlare di Bruno Mars. Lo abbiamo citato prima parlando degli MTV Video Music Awards 2026. Ricordo che l'appuntamento è fissato per il 27 di settembre e anche lui appare in diverse categorie come Video of the Year. Lo ritroviamo poi anche in Artist of the Year e appare anche nella categoria Best Direction. Beh, direi non male per un artista che era molto atteso e che con il suo tour ha fatto il tutto esaurito anche in Italia. Lo ascoltiamo con On My Soul.

0: tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL
0: ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
0: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra, in Piazza Ranzoni, per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
2: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione. Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno del

Machine Gun Kelly assieme a Wiz Khalifa in Girl Next Door. Ricordiamo che lui è diventato papà, infatti alla fine del 2024 Megan Fox, questa spettacolare attrice e modella, aveva infatti annunciato la sua quarta gravidanza, scoperta quando la relazione tra l'altro con il cantante era già giunta al termine. La bambina è nata poi il 27 marzo 2025. A comunicare pubblicamente la nascita era stato il padre, naturalmente Machine Gun Kelly, con un messaggio: finalmente è arrivata, il nostro piccolo seme celeste. Poi insomma lei si era allontanata decisamente dai social per riapparire proprio a marzo 2026. Tra le altre cose ci sono questi scatti bellissimi con una didascalia dove lei dice di essere viva e di essere tornata, e c'è anche un messaggio di Machine Gun Kelly che ha scritto: felicissimo di avere il tuo numero di telefono. Com'è questa cosa? Da lì infatti non avevo capito se i due si sono riavvicinati, se lo hanno fatto magari solamente per il bene della bimba. Al momento non abbiamo altre informazioni, però mi piacerebbe molto rivederli insieme. Lei è Madame e questa è Mamma non Mamma.

0: Gaga, Ariana Grande, Rain on Me. Questo è il brano che ci porta ai saluti. È arrivato il momento di chiudere anche il primo appuntamento della settimana con Che Stories su RBL la radio. Tra poco, dopo la redazione, c'è anche Adriana Paratore con Day by Day. Daremo così anche noi il benvenuto a settembre, domani alle 19. Dalla Fabio è tutto, vi saluto con Fra Quintale e Lunedì Blu. Ciao!
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

0: tra poco su RDL la radio Day by Day con Adriana Paratore.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Si intensificano i contatti diplomatici per cercare una soluzione alla guerra in Ucraina. Vladimir Putin, incontrando il premier indiano Modi, ha affermato che Mosca si sta già muovendo verso la conclusione del conflitto. Intanto Zelensky ha parlato con gli inviati di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, e si lavora a una loro visita a Kiev per rilanciare i negoziati. Il Cremlino frena però su un vertice Putin-Trump-Zelensky, possibile soltanto per formalizzare accordi già raggiunti. Sul terreno proseguono intanto gli attacchi russi, mentre in Polonia va a fuoco una fabbrica che produce droni per l'Ucraina. E torna a salire la tensione tra Stati Uniti e Iran. Washington ha colpito due lanciamissili iraniani nello stretto di Hormuz, provocando, secondo Teheran, 3 morti. L'Iran ha risposto contro obiettivi americani in Giordania. Intanto la crisi in Medio Oriente pesa anche sull'economia italiana. Secondo Confesercenti, il caro carburanti è costato quest'estate 1,8 miliardi in più agli automobilisti del nostro paese. Mentre il gas ad Amsterdam resta sopra i 70 euro al megawattora, alimentando i timori per nuovi rincari dell'energia. E fare la spesa costa quasi il 30% in più rispetto a 5 anni fa. Secondo un'indagine del Sole 24 Ore, per acquistare gli stessi prodotti che nel 2021 costavano 100 euro, oggi ne servono 129,50. A pesare soprattutto il caffè, rincarato del 51%, l'olio extravergine del 47% e prodotti di largo consumo come pomodori, patate, riso e uova, tutti aumentati di oltre il 40%, un incremento che supera nettamente l'inflazione generale registrata nello stesso periodo. Ultima pagina, la cronaca: restano in carcere due dei presunti esecutori materiali dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Il GIP di Roma ha negato i domiciliari a Pellegrino Davino e Antonio Passariello, ritenendo le loro dichiarazioni in parte reticenti e contraddette dalle intercettazioni. I due avevano sostenuto di aver collocato l'ordigno come gesto intimidatorio senza l'intenzione di fare del male al giornalista. Anche la Procura di Roma aveva espresso parere contrario alla scarcerazione. E infine lo sport calcio: la Roma travolge il Lecce 4-0 e resta a punteggio pieno dopo due giornate di Serie A. Ora in campo Atalanta-Bologna, che chiude il programma della seconda giornata. Per la pallavolo, le azzurre di Velasco si guadagnano l'accesso ai quarti di finale degli europei di volley, battendo a Brno 3-0 la Bulgaria. Mercoledì la nazionale italiana affronterà la vincente di Repubblica Ceca-Svezia. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. Un buon proseguimento di serata.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
3: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

Eccoci qua, amici cari, ben ritrovati di nuovo su RVL, la radio riparte, un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, con voi da adesso fino a luna di notte. This is day by day, every day.

Esattamente 29 anni fa, era il 31 agosto 1997, Lady Diana moriva in un incidente automobilistico. Mentre si trovava in macchina con Dodi Al-Fayed e le sue guardie del corpo, stava passando sotto al tunnel Pont dell'Alma e procedeva a tutta velocità per sfuggire ai soliti paparazzi. Ebbene, a un certo punto la macchina andrà a finire addosso al muro e finirà la sua corsa contro il 13° pilone del ponte. Moriranno tutti tranne la guardia del corpo che, spoiler, era l'unica persona ad indossare la cintura di sicurezza. Questa cosa portò a numerose tesi complottistiche. Tantissime persone avanzarono l'ipotesi che lei fosse stata uccisa dai servizi segreti britannici, che però l'avevano fatto passare per un incidente. Insomma, non si sono mai placate queste voci riguardo alla morte di Lady Di, che avvenne il 31 agosto 1997.

0: suoi occhi. Hai il profumo della sua pelle. Nella tua radio preferita, RVL la radio.
1: Salida del vuelo con destino a

0: siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio se hai un dispositivo Amazon. App, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
4: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero.

31 agosto 1985. Il serial killer Richard Ramirez viene catturato a Los Angeles e successivamente condannato per 13 omicidi. Su una delle scene del crimine lascerà un cappellino degli AC/DC e i media lo soprannomineranno Night Stalker, ipotizzando che la canzone Night Prowler della band lo avesse spinto ad uccidere. Un'affermazione che non è mai stata provata, ma che collega ingiustamente l'assassino agli AC/DC, gruppo che ovviamente dopo questa associazione ha letteralmente inorridito. Comunque questa cosa accadeva il 31 agosto 1985.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
4: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
6: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

0: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: In Liguria in programma questa sera la chiusura per lavori della 10 dei Fiori tra Genova Praia Renzano verso Ventimiglia dalle 22 alle 6. In Lombardia chiusura sulla 4 Milano Torino tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa dalle 21 alle 5 in direzione Torino. Sulla 8 Milano Varese chiusura tra Busto Arsizio e Cavaria in direzione Varese dalle 21 alle 5. In direzione Milano, chiusura del tratto Castronno Solbiate Arno dalle 21 alle 5. Sempre dalle 21 alle 5 chiuso l'allacciamento a 8 e la diramazione Gallarate Gattico per chi proviene da Varese in direzione della 26 dei Trafori. Sulla 9 Lainate Chiasso, chiusura tra Saronno e Turate in direzione Svizzera dalle 21 alle 5. Dalle 22 alle 5 in direzione Milano, chiusura tra Lago di Como e Como Centro. In Veneto sulla 13 Bologna-Padova dalle 21 alle 5, chiusura tra Monselice e Boara verso Bologna. Sulla 1 Milano-Bologna dalle 21 alle 5, chiuso l'allacciamento a 1 a 21, provenendo da Bologna in direzione Piacenza Sud a 21 Torino-Brescia. Uscita consigliata a Fiorenzuola. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
0: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.

continua la serata con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio, mentre prima di me c'era la Fabi con Che Stories, che ritornerà domani alla stessa ora. Ripartiamo, questo è il Day by Day su RVL la radio.

amici, oggi è l'ultimo giorno della rubrica del rimorchio e vi insegnerò come rimorchiare in un parcheggio. Questa è perfida, ve lo dico. State là.

0: probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su, ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
3: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
4: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna, con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con due automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
6: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

arrivati all'appuntamento, all'ultimo appuntamento con la rubrica del rimorchio. Allora, avete addocchiato una persona che ha lasciato la macchina in un parcheggio. Come fare per attirare la sua attenzione? È semplice. Parcheggiate la vostra macchina proprio davanti alla sua in modo da ostruire il passaggio. Vedrete che appena ritornerà a prendere la macchina si accorgerà immediatamente di voi. Seguitemi per altri consigli.

0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano l'estero. Dopo la ripresa degli attacchi nello stretto di Hormuz, resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Teheran ha risposto ai raid americani sull'isola di Larak lanciando missili contro obiettivi statunitensi in Giordania, mentre gli Emirati hanno intercettato un drone iraniano. Trump promette una dura risposta, ma sostiene che Teheran voglia tornare al tavolo dei negoziati. Il presidente iraniano Pezeshkian assicura invece di non volere la guerra, ma avverte che ogni nuova aggressione avrà una risposta. E Italia e Spagna prorogano per altri 15 giorni i controlli alle frontiere dopo la crisi migratoria di Ceuta. Roma mantiene le verifiche nei porti e negli aeroporti sui passeggeri provenienti dalla Spagna, una misura che il governo considera ancora necessaria per ragioni di sicurezza. Madrid risponde confermando i controlli sugli arrivi dall'Italia. Piantedosi auspica che questa possa essere l'ultima proroga, mentre Sanchez chiede maggiore solidarietà europea nella gestione dei migranti ancora presenti a Ceuta. La cronaca che ci porta a Roma, nel quartiere Pietralata, dove un uomo di 42 anni, la moglie di 41 e la loro bambina di 5 anni sono stati trovati morti nella camera da letto della loro abitazione, tutti raggiunti da colpi di arma da fuoco. L'ipotesi più accreditata è quella dell'omicidio-suicidio e sarebbe stato il padre a sparare, ma sono ancora in corso gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. Ultima pagina, l'addio al contante ancora lontano e l'Italia è tra i paesi europei dove resiste di più. Secondo un'indagine della Banca Centrale Europea, il 99% delle imprese italiane con punti vendita fisici continua ad accettare banconote e monete, la percentuale più alta dell'Eurozona insieme alla Grecia. Il cash resta il metodo di pagamento più accettato, anche se avanzano rapidamente le alternative digitali, soprattutto quelle attraverso smartphone. E infine lo sport, la pallavolo, le azzurre di Velasco si guadagnano l'accesso ai quarti di finale degli europei di volley battendo a Brno 3-0 la Bulgaria. Mercoledì la nazionale italiana affronterà la vincente di Repubblica Ceca Svezia. Questa l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
3: Te le suoniamo di santa ragione. Yeah!

me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio ancora fino a luna. Dopodiché ritornerà anche la musica mixata anni 90 by Daniel Jack con Retape. Adesso però continuiamo con il Day by Day.

0: apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RBL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Evo 3, il City Sub 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
4: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: Ossola News e VCO News.

0: Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
1: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te ne suoniamo.
0: Di santa ragione.

arrivato il momento della ricetta da spiaggia, oggi insalata caprese rivisitata. Vi serviranno mozzarella, ciliegine, pomodorini, avocado, basilico e glassa di aceto balsamico. Sistemate tutto in una ciotolina, ovviamente fate i pomodorini a pezzettini come anche l'avocado, condite con il basilico e la glassa di aceto. Mischiate il tutto e condite con basilico e glassa di aceto balsamico. Buon appetito!

0: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
7: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
8: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RBL la radio. Anche d'estate,

buona serata, amici. Questa è sempre RVL la radio. Io sono sempre Adriana Frattore con voi ancora fino a luna di notte. Se vi fa piacere, scriveteci pure su WhatsApp per raccontarci come procede la vostra serata in nostra compagnia. Il numero è lo 0323 55 21 24.

0: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra, in Piazza Ranzoni, per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
3: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
5: In ogni canzone
6: un brivido di piacere.
5: Sei su RVL La Radio.

0: www.letteralbo.it, il blog dedicato alla lettura.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Si intensificano i contatti diplomatici per cercare una soluzione alla guerra in Ucraina. Putin afferma che Mosca si sta muovendo verso la fine del conflitto, mentre Zelensky ha parlato con gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, attesi a Kiev per rilanciare i negoziati. Sul terreno però continuano gli attacchi russi, mentre in Polonia è andata a fuoco una fabbrica di droni destinati all'Ucraina. Tensioni anche al G20 Finanze per il ritorno della Russia, con il ministro Sulianov che ha incontrato il segretario al tesoro americano Besant per discutere anche del piano di pace di Trump. E Italia e Spagna prorogano per altri 15 giorni i controlli alle frontiere dopo la crisi migratoria di Ceuta. Roma mantiene le verifiche nei porti e negli aeroporti sui passeggeri provenienti dalla Spagna, una misura che il governo considera ancora necessaria per ragioni di sicurezza. Madrid risponde confermando i controlli sugli arrivi dall'Italia. Piantedosi auspica che questa possa essere l'ultima proroga, mentre Sanchez chiede maggiore solidarietà europea nella gestione dei migranti ancora presenti a Ceuta. Voltiamo pagina, si annuncia un autunno pesante per le famiglie italiane, con una stangata che il Codacons stima in 633 euro a nucleo. A pesare saranno soprattutto bollette, carburanti e caro scuola, con una spesa che può raggiungere i 1300 euro a studente. L'associazione chiede la detrazione fiscale del 19% per libri e materiale scolastico e ricorda agli automobilisti che dopo le code del controesodo è possibile chiedere il rimborso del pedaggio per i disagi provocati da cantieri e traffico bloccato, fino al 100% in alcuni casi. La cronaca: emergono nuovi particolari sulla tragedia familiare di Pietralata a Roma. Luca Ambasciano, 42 anni, la moglie Valentina Pambiaco, di 41, e la loro bambina di 5 anni con una grave disabilità sono stati trovati morti in casa, ucciso anche il cane. L'ipotesi è quella dell'omicidio-suicidio. Decisivi alcuni biglietti lasciati dai genitori, nei quali raccontavano la difficoltà di affrontare la situazione e il loro senso di solitudine. La famiglia era seguita dai servizi sociali e da l'ASL, mentre gli investigatori stanno ancora ricostruendo l'esatta dinamica. E infine il calcio: si chiude la seconda giornata di Serie A con la vittoria dell'Atalanta sul Bologna a decidere la sfida di Bergamo e Samardžić al 96esimo per l'1-0 finale. Ancora spettacolo della Roma, che travolge il Lecce 4-0 e centra il secondo poker consecutivo. La soddisfazione del tecnico Gasperini in conferenza stampa:
2: io sono in questo momento e con i giocatori molto, molto contento di rendere orgogliosi i nostri tifosi e di renderli felici in questo momento. Noi dobbiamo pensare a noi, al nostro percorso.
1: E torna alla Coppa Italia con i 16esimi di finale. Si parte domani con Parma Cremonese alle 18 e Torino Monza alle 21. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. Un buon proseguimento di serata.
0: Di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
3: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

arrivati all'appuntamento con il detto in dialetto, oggi di nuovo dalla Sardegna. A Sarricai candu torra nonnu. Diventerò ricco quando tornerà nonno. Un'espressione ironica per dire mai, perché quel momento non arriverà. Un po' come

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
4: Chiama allo 011 22 71 0 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue utile per curare molte malattie. Distinguiti. Dona il plasma. Avis.it.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
8: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
3: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
6: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
5: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

dovrebbe essere subito ex amica quando si fidanza e dice che non può più uscire con le sue amiche perché ormai lei ha altro a cui pensare, però vuole essere inserita nei gruppi WhatsApp. PS, lei esce con il fidanzato solamente il sabato e la domenica sera, per il resto sta barricata in casa e non vuole essere chiamata neanche per andare a prendere un caffè. Ah, inoltre non verrà al mare con le amiche perché a detta sua i maschi la guarderebbero e il suo fidanzato è geloso. Ed è subito relazione tossica? Amici, questa è solo una piccola anticipazione della rubrica Casi Umani che arriva tra un attimo, state là.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951. O chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
6: Noi ci siamo.
7: Per tutta l'estate RVL.
6: Per tutta l'estate RVL.
7: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
6: RVL la radio.
7: Te le suoniamo di santa ragione.

Siamo arrivati all'appuntamento con la rubrica Casi Umani. Oggi ho scelto la pagina Facebook ed è subito ex. E fu subito ex quando, a storia ormai agli sgoccioli, la cacciai dalla macchina perché osò abbassare lo stereo durante l'assolo di Comfortably Numb dei Pink Floyd. Beh, ti capisco. Ed è subito ex quando la tua amica single spulcia Tinder accanto a te, bocciando, promuovendo altri iscritti, e spunta all'improvviso il primo piano del mio ragazzo. Ed è subito niente quando un conoscente di lunga data mi chiede di uscire e decido di dargli una possibilità. Io 26 anni, lui 30. Mai avrei immaginato di essere trattata così da una persona che si definisce un gentiluomo vecchio stampo, che mi conosce a malapena. Ha esordito col dire che lui esce solo con chi si merita 5 minuti della sua attenzione, quindi avrei dovuto sentirmi quasi onorata dell'invito. Mi ha confidato che è solito frequentare donne molto più grandi e prosegue raccontandomi della sua ultima frequentazione con una donna di 50 anni, dispiaciuto del fatto che non potesse diventare qualcosa di serio, perché lui vuole una famiglia. Ha deciso perciò di frequentare delle ragazze più giovani, precisando però che quelle della mia età sono delle bambine, chiedendomi pure: raccontami qualcosa della tua generazione. Ha concluso in bellezza dicendo: per carità, nulla da dire, sei una bella ragazza, ma a me è già caduto l'occhio nel tavolo dietro e sono tutte donne tra i 40 e i 50. Dopo aver passato la serata a sminuirmi, umiliarmi e farmi capire quanto fossi lontana dai suoi gusti, mi ha chiesto di rivederci. Ma tutto bene? Vabbè ragazzi, se anche a voi capita ogni tanto un caso umano, vi prego, scrivetemi tutto su WhatsApp.

0: Eccoci amici, abbiamo concluso un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su RVL La Radio. Mi raccomando, continuate a seguirci anche su Facebook e Instagram, dove siamo davvero molto molto attivi. Basta cercare RVL La Radio. Io vi saluto, vi do un bacio e ovviamente vi aspetto domani alla stessa ora. Ciao!
1: Avete ascoltato il Day by Day con quel figone di Adriana Paratore.

0: tra poco su RBL la radio. Retape, mixa Daniel Jack.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Si intensificano i contatti diplomatici per cercare una soluzione alla guerra in Ucraina. Putin afferma che Mosca si sta muovendo verso la fine del conflitto, mentre Zelensky ha parlato con gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, attesi a Kiev per rilanciare i negoziati. Sul terreno però continuano gli attacchi russi, mentre in Polonia è andata a fuoco una fabbrica di droni destinati all'Ucraina. Tensioni anche al G20 Finanze per il ritorno della Russia, con il ministro Sulianov che ha incontrato il segretario al tesoro americano Besant per discutere anche del piano di pace di Trump. E Italia e Spagna prorogano per altri 15 giorni i controlli alle frontiere dopo la crisi migratoria di Ceuta. Roma mantiene le verifiche nei porti e negli aeroporti sui passeggeri provenienti dalla Spagna, una misura che il governo considera ancora necessaria per ragioni di sicurezza. Madrid risponde confermando i controlli sugli arrivi dall'Italia. Piantedosi auspica che questa possa essere l'ultima proroga, mentre Sanchez chiede maggiore solidarietà europea nella gestione dei migranti ancora presenti a Ceuta. Voltiamo pagina, si annuncia un autunno pesante per le famiglie italiane, con una stangata che il Codacons stima in 633 euro a nucleo. A pesare saranno soprattutto bollette, carburanti e caro scuola, con una spesa che può raggiungere i 1300 euro a studente. L'associazione chiede la detrazione fiscale del 19% per libri e materiale scolastico e ricorda agli automobilisti che dopo le code del controesodo è possibile chiedere il rimborso del pedaggio per i disagi provocati da cantieri e traffico bloccato, fino al 100% in alcuni casi. La cronaca: emergono nuovi particolari sulla tragedia familiare di Pietralata a Roma. Luca Ambasciano, 42 anni, la moglie Valentina Pambiaco, di 41, e la loro bambina di 5 anni con una grave disabilità sono stati trovati morti in casa, ucciso anche il cane. L'ipotesi è quella dell'omicidio-suicidio. Decisivi alcuni biglietti lasciati dai genitori, nei quali raccontavano la difficoltà di affrontare la situazione e il loro senso di solitudine. La famiglia era seguita dai servizi sociali e da l'ASL, mentre gli investigatori stanno ancora ricostruendo l'esatta dinamica. E infine il calcio: si chiude la seconda giornata di Serie A con la vittoria dell'Atalanta sul Bologna a decidere la sfida di Bergamo e Samardžić al 96esimo per l'1-0 finale. Ancora spettacolo della Roma, che travolge il Lecce 4-0 e centra il secondo poker consecutivo. La soddisfazione del tecnico Gasperini in conferenza stampa.
3: Io sono in questo momento e con i giocatori molto, molto contento di rendere orgogliosi i nostri tifosi e di renderli felici in questo momento. Noi dobbiamo pensare a noi, al nostro percorso.
2: E torna alla Coppa Italia con i 16esimi di finale. Si parte domani con Parma Cremonese alle 18 e Torino Monza alle 21. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. Un buon proseguimento di serata.
1: Di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
4: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
5: Daniel's Jack presents Retape. Play in the 90s on your favorite radio stations. Mixed and selected by J.

0: occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
1: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Mentre gli altri dormono, noi facciamo informazione. Sì, perché da oggi la nostra redazione è al lavoro per informarti anche dalle 20 alle 24. Ogni ora una finestra informativa con approfondimenti semplici, chiari e diretti. RVL la radio, l'informazione a portata d'ascolto, anche di notte.
3: RVL la radio, il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
4: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

0: back soon.
1: In ogni canzone
2: un brivido di piacere.
1: Sei su RDL la radio.
3: Luce verde track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS. Viaggiare informati e sicuri.
4: In Liguria in programma questa sera la chiusura per lavori della 10 dei Fiori tra Genova Praia e Arenzano verso Ventimiglia dalle 22 alle 6. In Lombardia chiusura sulla 4 Milano-Torino tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa dalle 21 alle 5 in direzione Torino. Sulla 8 Milano-Varese chiusura tra Busto Arsizio e Cavaria in direzione Varese dalle 21 alle 5. In direzione Milano chiusura del tratto Castronno-Solbiate-Arno dalle 21 alle 5. Sempre dalle 21 alle 5 chiuso l'allacciamento a 8 e la diramazione Gallarate-Gattico per chi proviene da Varese in direzione della 26 dei Trafori. Sulla 9 Lainate-Chiasso chiusura tra Saronno e Turate in direzione Svizzera dalle 21 alle 5. Dalle 22 alle 5 in direzione Milano chiusura tra Lago di Como e Como Centro. In Veneto sulla 13 Bologna-Padova dalle 21 alle 5 chiusura tra Monselice e Boara verso Bologna. Sulla 1 Milano-Bologna dalle 21 alle 5 chiuso l'allacciamento a 1 a 21 provenendo da Bologna in direzione Piacenza Sud a 21 Torino-Brescia. Uscita consigliata Fiorenzuola. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
3: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
5: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
6: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
7: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl.
8: Don't worry, be happy.
9: Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
10: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
11: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
13: RVL Disco.